0: Thank you.
1: We get to hear him sing it every night. We love it.

per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina.

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. I figli cadevano dal calendario, Jugoslavia, Polonia, Ungheria, i soldati prendevano tutto.

questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché è scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora, la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora, essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band dei
ai giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

rinuncerai alla tua fama, che fa di te al Politeama, la regina dei cuori. Giura che avrai un po' di posto nel tuo cuore.

cancellerai con l'acqua raggia quella vernice oro che indugia sul tuo corpo geniale. Danza per noi il ballo dei tuoi sette veli, facci arrivare ai sette

0: Sono le 4 e 4 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Radio Zainet!

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché è scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora, la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra a volte calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio.
Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili. E numerose band dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

applies for a lethal.

0: nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
1: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

If I can make it to the morning, I'm gonna be alright now.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane appaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre.

0: Sono le 7:02 e questa è Radio Zainet.
1: Zainet è online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
2: Zainet.

per me è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato.

muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

la gente come un innocente che non c'entra niente. Fretta come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, tutti, tutti, tutti.

così precisi come quei della mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Hanno detto: ma come? Porco Giuda, mondo cane, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?

0: Sono le 8:02. E questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, si apre stamane ad Ankara la due giorni di vertice della NATO con esiti più che mai incerti su dossier delicati e con esplicite divergenze tra gli alleati. In primo piano l'aumento delle spese militari, caldeggiato ancora dal leader della NATO Rutte e nuovi aiuti all'Ucraina, su cui Trump dice di portare intenzioni di pace da Putin. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Il vero e proprio summit inizierà verso sera con l'arrivo dei 32 capi di Stato e di Governo, ma l'ordine dei lavori è eloquente. Si parte stamani con il forum interministeriale dell'industria della difesa della NATO, galvanizzato dall'impegno a innalzare le spese militari al 5% del PIL, su cui l'esplicito no è arrivato solo dal premier spagnolo Sanchez, ma non mancano le preoccupazioni anche tra gli altri, specie su come giustificarlo all'opinione pubblica. Alla conferenza stampa della vigilia Rutte ringrazia Trump per aver fissato quell'obiettivo, riconosce che a sospingerlo è stata soprattutto la guerra russo-ucraina e poi avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. E lo stesso leader olandese dell'alleanza giudica segnali di disperazione di Putin gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina, il cui presidente Zelensky sarà accolto oggi stesso ad Ankara a invocare altri aiuti, anch'essi peraltro bersaglio di malumori resi espliciti ieri dal premier slovacco Fico. Al contempo Donald Trump fa sapere che lo stesso Putin vorrebbe fortemente la fine della guerra. Alla finestra il Cremlino, che dice di attendere gli esiti del vertice della NATO, ma anche di temere l'azione del partito guerrafondaio europeo, che vorrebbe boicottare gli spiragli negoziali.
0: Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso stavolta di non rispondere. Intanto si consuma la bufera sui mondiali 2026, dopo che sempre Trump ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti, Balogun. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. L'ira della UEFA, la Federazione Mondiale, ha passato una linea rossa, l'accusa di Nyon. E come sentivate, non è bastata agli Stati Uniti la revoca della sospensione del suo attaccante Balogun. Al Seattle Stadium il Belgio di Rudy Garcia ha travolto i padroni di casa di Pochettino per 4-1. Il Belgio passa così ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna, che sempre ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo al termine di un incontro molto equilibrato. Flavio Cobolli e Jasmine Paolini regalano un'altra giornata perfetta al tennis italiano, conquistando entrambi un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner. Ed è tutto, a più tardi. Yeah.

gusto che dà. Tu sei la celebrità. Giura che mai rinuncerai alla tua fama, che fa di te al polite ama la regina dei cuori. Giura che avrai un po' di posto nel tuo cuore,

cancellerai con l'acqua raggia quella vernice oro che indugia sul tuo corpo geniale. Danza per noi il ballo dei tuoi sette veli, facci arrivare ai sette cieli, schiava.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti, la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
2: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
2: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci stanno molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
3: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cos'è che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per
2: Prego.
1: Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre. E quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington. E poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché È un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è sta questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o sono a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione / puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccolo mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora, adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano,
7: ciao.
1: E altro Tiziano.
7: Ciao.
1: E vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che apprezzo.
6: E signor Riccardo qua. Poi c'è Vitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
8: Un applauso!

0: Sono le 9 e questa è Radio Zainet.
1: Zainet è online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione Zainet web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, Zainet. Attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
2: Zainet. Buongiorno da Daniela Ubaldi, tra poche ore ad Ankara l'apertura di un difficile vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari. Non mancano tensioni dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra, previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano prima di partire, ne parleremo al summit della NATO. L'Ucraina risponde intanto ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa, Sobyanin. Gran parte sarebbero stati neutralizzati. Da Kiev attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Ed è gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si troveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Unico commento alla battuta via social di Trump, che invocava un ordine restrittivo per le attenzioni della Meloni, quello del ministro degli esteri Tajani. Parole che si commentano da sole, ha detto, ma le relazioni atlantiche sono un'altra cosa. Bufera Trump anche sui mondiali 2026, dopo che lo stesso presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA, Infantino, per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun in occasione della partita contro il Belgio, persa comunque dagli americani. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, ha detto. Passata la linea rossa, insorge la UEFA. Influenzare le decisioni sportive mina l'autonomia dello sport, commenta il commissario UE allo sport, Mikhaev. Di precedente pericolosissimo parla anche il presidente della Federcalcio Malagò. Infantino prova a difendersi, gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo. Ai padroni di casa non è comunque bastata la revoca della decisione su Balogun. Il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti, dove si troverà di fronte la Spagna che ieri a Dallas ha eliminato il Portogallo. Ed è tutto, a più tardi.

online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli. Zainet.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi da quel che mi racconti la Magliana, diciamo, non è nata come un quartiere di persone, diciamo, con cui stare bene.
3: Esatto, cioè non era molto bello.
1: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliana.
1: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che se

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci stanno molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice? Comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Munson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, Però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa. Però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi. Comunque,
1: qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però ovviamente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano, e loro ancora non erano innamorati perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia, e mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube. Ho detto, vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni, praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono: la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto mentre stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto: no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata. Okay. Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. Mm-hmm. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome. Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì, allora, ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo pure il film.
1: Donna.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al Polo Ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il Polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il Polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, me lo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al Polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
7: Ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal Polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il Polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al Polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il Polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scusa, no? E Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella comunque vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: Queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Fosciana 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata! Un applauso.

0: Sono le 10 e questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
2: Zainet. Buongiorno da Daniele Ubaldi, al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali, la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché è scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jakob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa. E se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jakob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band di
dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

0: Sono le 11 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

Buongiorno da Daniele Ubaldi al via. Oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Le tensioni non mancano sull'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati, accusati di contribuire troppo poco. Altre questioni cruciali: la crisi iraniana e l'Ucraina, con Trump deciso a riprendere il ruolo di mediatore per porre fine alla guerra. Previsto un bilaterale con Zelensky. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ha detto il presidente americano, che due giorni fa ha avuto un colloquio con lo stesso leader del Cremlino. Ne parleremo al summit della NATO. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e la Meloni dopo il nuovo attacco del tycoon alla presidente del Consiglio, giunto proprio alla vigilia del vertice. I due oggi si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Palazzo Chigi ha deciso di non rispondere. Tra i commenti, solo quello del ministro degli esteri Tajani. Le relazioni atlantiche sono un'altra cosa, sottolineato. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacci russi di ieri su Kiev e altre città, che hanno causato oltre 20 morti e 70 feriti. Lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, sostiene il sindaco della capitale russa. Gran parte sarebbero stati neutralizzati da Kiev, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Un civile sarebbe rimasto ucciso. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano intanto una bufera di polemiche che accompagna peraltro l'uscita di scena dai mondiali di calcio della squadra americana battuta dal Belgio per 4-1. Alzata di scudi della UEFA dopo che il presidente americano ha rivendicato la sua telefonata al numero uno della FIFA per ottenere la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Infantino prova a difendersi. Gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti e operano in modo autonomo, dice. Ed è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno ed eccoci in onda su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono, qui a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato il preludio della Carmen di Bizet. Buongiorno a tutti, qui in studio con me naturalmente Guido Barbieri, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E naturalmente anche Jacopo, ciao.
2: Buongiorno a tutti quanti.
0: Allora, Carmen, ci collochiamo subito storicamente nel 1875 e siamo a Parigi. Il decennio che va dal 1870 al 1880 è interessantissimo e importantissimo poi per Parigi, perché succede veramente di tutto. Qualche flash storico, qualche coordinata molto veloce, importante perché comincia nel 1870 la famosa guerra franco-prussiana, che poi si risolse nella sconfitta di Sedan. Poi il bellissimo esperimento della, bellissimo insomma dipende dai punti di vista, della Comune di Parigi, di cui Max ebbe a dire: Parigi raggiante nell'entusiasmo della sua iniziativa storica, quale capacità questi parigini, i suoi martiri, hanno per urna il grande cuore della classe operaia. Un tentativo poi tra l'altro che durò lo spazio di un mattino, qualche mese. E poi, altra data importante, proprio il 1875, quindi lo stesso anno della Carmen di Bizet, l'anno delle famose leggi costituzionali che danno via praticamente alla Terza Repubblica francese con il bicameralismo, quindi con le due camere del Senato e della Repubblica. Per quanto riguarda la città, Parigi si era espansa moltissimo attorno al 1875, infatti conta addirittura 2 milioni di abitanti, divisa già in 20 quartieri. Di questi 2 milioni di abitanti, 600.000 sono operai e manovali, cioè ci sono 5 stazioni ferroviarie che collegano la capitale con tutta la nazione. E in città si gira ancora a piedi, più ricchi, soltanto i più ricchi ovviamente hanno le carrozze con i cavalli. Pochissime le case che hanno l'accesso all'acqua corrente, solo una su 10 è collegata alla rete fognaria. Il riscaldamento è a carbone, l'illuminazione a gas o petrolio è soltanto per le vie principali della città. Benissimo, siamo entrati quindi nella capitale francese ed ora andiamo a scoprire meglio quali sono le coordinate storiche e le caratteristiche della Carmen con la scheda preparata da Jacopo. A tra poco.
3: La Carmen, o per meglio dire, l'opera delle contraddizioni. Opera comique scritta in francese e ambientata in Spagna con ritmi cubani. Forse è proprio questa varietà di ingredienti che ne fanno una delle opere francesi più conosciute al mondo. Per la censura, il soggetto ispirato alla novella di Prosper Mérimée, che racconta le avventure della conturbante zingara Carmen e dello sventurato Don José, il tutto scritto in una cornice affrescata da contrabbandieri, zingare, toreri e passioni sfrenate, era troppo forte. Infatti, malgrado l'introduzione del personaggio di Micaela, portatore di tutti i valori cristiani delle epoca, la prima non ebbe successo. Malgrado la sfortunata rappresentazione parigina, il teatro dell'opera di Vienna richiese l'opera per la sua stagione, ma al posto dei dialoghi recitati impose dei recitativi musicali. Bizet morì durante la lavorazione di questi e fu sostituito dal suo amico Hugo, che ne completò la composizione. L'opera venne conosciuta in tutto il mondo in questa seconda versione e per giunta tradotta in italiano, seguendo il criterio ottocentesco che il teatro musicale è per definizione in italiano. Dunque è solo verso la metà del secolo scorso che il pubblico ha iniziato a conoscere la vera Carmen, della quale comunque non esiste una versione definitiva, poiché lo stesso Bizet, prima di morire, mise mano più volte allo spartito.
0: Bene, eccoci tornati in studio. Allora, la prima domanda per Guido Barbieri.
1: Eccoci.
0: Parliamo di Carmen.
2: Per il professore.
0: Per il professore, esatto, come lui ama farsi chiamare solitamente, no?
1: Certo. Già il professore le fa le domande, ma comunque.
0: E stavolta invece invertiamo la regola. Dunque, Carmen, sì. Spagna, però siamo a Parigi. Come si spiega questo?
1: Sì, Siviglia addirittura,
0: esatto.
1: Perché c'è proprio una collocazione ambientale molto precisa, precisa almeno dal punto di vista immaginario. Ma ci troviamo in Spagna per una ragione abbastanza curiosa in realtà, perché nonostante alcuni non siano d'accordo e poi vedremo come, la Carmen appartiene a un filone che nella seconda metà dell'Ottocento in Francia in particolare era generosissimo e fertilissimo, quello del cosiddetto esotismo musicale, cioè il tentativo da parte di compositori rigorosamente francesi e francofoni di attribuire, diciamo così, ai mondi altri, ai mondi lontani, ai molti favolosi, l'India, la Cina, ma anche la Spagna, tutti quei sentimenti, quegli atteggiamenti che la cultura nazionale non avrebbe mai potuto accettare. L'esotismo, insomma, è una specie di tentativo di lavare i propri sensi di colpa, no? Di una civiltà occidentale per la quale l'erotismo, non a caso esotismo ed erotismo tutto sommato sono molto vicini, la sensualità eccessiva, i sentimenti portati al parossismo non sono ammissibili, e allora è molto più facile attribuirli alle civiltà lontane, più o meno selvagge, più o meno primitive. E si chiederà: ma la Spagna allora che cosa c'entra con l'India o con la Cina di maniera? Beh, un po' c'entra, perché nonostante Spagna e Francia siano divise soltanto da una catena montuosa, in realtà per un parigino la Spagna dell'Ottocento era veramente un mondo altro, esotico e diverso, e c'è una lunghissima tradizione da questo punto di vista che passa naturalmente per Bizet, ma interessa, non so, un compositore come Massenet, come Saint-Saëns, ma arriva via via sino a Ravel e addirittura a Debussy. C'è chi in realtà, dicevo prima, non è affatto d'accordo sul fatto che la Carmen in realtà appartenga a questo filone dell'esotismo musicale. E questa signora si chiama Fedele D'Amico, uno dei maggiori critici musicali italiani e musicologi anche naturalmente, che sostiene come in realtà dal punto di vista di Bizet la Spagna è soltanto un ambiente, né più e né meno di un ambiente, che gli serve per disegnare il contrasto tra due coppie, come tra poco vedremo. Da una parte la coppia formata da Don José e Micaela, ovvero sì, i personaggi fortemente attaccati alla tradizione in un certo senso, ai costumi morali della fedeltà, dell'amore per la famiglia e via di seguito, e dall'altra parte la coppia invece Carmen e Scamillo, che rappresentano invece il principio vitalistico, il principio della esplosione dell'erotismo e della vitalità e della trasgressione. Ecco, da questo punto di vista allora la Carmen sarebbe semplicemente ambientata a Siviglia perché è un buono sfondo lontano, non familiare, per dipingere in realtà un contrasto che è di carattere morale tra due coppie opposte di personaggi.
0: Ecco, proprio a proposito di Siviglia, volevo riportarvi l'opinione di un scrittore andaluso contemporaneo che si chiama Antonio Muñoz Molina, che sostiene polemicamente che l'immagine che abbiamo di Siviglia e di tutta l'Andalusia è soltanto un'invenzione dei letterati romantici. Proprio in un'epoca in cui i viaggi fuori dall'Europa erano difficili e avventurosi, l'estremo sud della Spagna si trovò suo malgrado a ricoprire il ruolo di angolo più esotico dell'Europa, appunto. E sempre Molina sostiene che alla fine la fantasia è diventata tanto potente che è stata interiorizzata dagli stessi andalusi, che si sforzano di adeguarsi al modello letterario di se stessi. Quindi, secondo questo scrittore, in realtà Siviglia sarebbe un pochino l'immagine, cioè gli abitanti di Siviglia avrebbero un'immagine loro stessi idealizzata, appunto, della città. Ma torniamo al centro della nostra puntata, e quindi è il momento di cominciare a parlare della nostra Carmen. Abbiamo citato così dei nomi. Jacopo, chi sono?
2: Allora, la scena di Carmen, appunto, si apre su una piazza di Siviglia. In questa piazza ci stanno dei brigadieri che stanno così oziando, stanno guardando, commentando le persone che passano, guarda quello come si è vestito, guarda quello come cammina strano. A un certo punto in questa piazza fa il suo ingresso una ragazza, si dice nel caso che sia con una treccia bionda, di solito viene disegnata così dai registi, questo vestitino azzurro, il grembiulino, la classica brava ragazza, come se fosse appena uscita da un convento, una sorta di Lucia Mondella spagnola. Allora cosa succede? Questa ragazza si avvicina ai brigadieri e domanda di Don José: io sto cercando Don José, gli devo parlare, non è qui, passa più tardi, che quando sarà montata la guardia lo troverai. Va bene, i brigadieri cercano di voler far restare la ragazza lì da loro, e invece la ragazza, impaurita perché timorata di Dio, scappa. Questa ragazza è Micaela, però noi ancora non lo sappiamo, quindi ve lo dico dopo che è Micaela. C'è il cambio della guardia, quindi questo coro di bambini che scimmiotta le mosse dei soldati, e a questo punto fa il suo ingresso Don José, che è appunto il brigadiere, insomma un brigadiere, insieme a Zuniga, che è l'altro soldato che fa la guardia con lui. Don José si domanda cosa sia un certo edificio all'interno di questa piazza, è la manifattura dei tabacchi. Suona una campana e tutti quanti gli uomini della città di Siviglia accorrono davanti al portone della manifattura per aspettare le sigaraie che escono. E quindi ci sta questa fuoriuscita di Eros, perché vedi queste donne un po' svestite che fumano il sigaro, tutte quante che si vanno ad accoppiare con i vari abitanti della città, ma manca una sigaraia, è Carmen. Appunto, tutti quanti si domandano dov'è Carmen, la Carmenzita, e lei esce. A questo punto tutti quanti gli uomini le si gettano ai piedi perché tutti quanti sono innamorati di lei, e lei inizia a cantare questa, appunto, quest'aria famosissima, La Banera, appunto, nel quale lei ci racconta come vede l'amore. L'amore è un uccello ribelle che nessuno riesce ad addomesticare. Se io ti amo, peggio per te, ma se te mi ami, io neanche ti guardo in faccia.

0: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la famosa aria Habanera e abbiamo ascoltato un Trisdassi, vero?
1: Certo, abbiamo ascoltato nell'ordine Maria Callas, Tatiana Troianos Troianos,
2: che dir si
1: il fato
2: voglia.
1: Deciderà come sarà, e Anna Moffo. Tre voci differenti, tre interpretazioni diverse.
2: Completamente differenti. E tra l'altro per una aria, chiamiamola così, un pezzo chiuso, insomma anche
1: una
2: proprio
1: canzone,
2: aria magari,
1: più che altro.
2: Sì, non è il caso di definirla, che Bizet non voleva assolutamente scrivere, non avrebbe mai voluto scrivere, perché durante le prove piuttosto laboriose di quest'opera, perché allora Bizet era ancora molto giovane, non aveva una grande esperienza, aveva alle sue spalle tre opere, non tutte poi di gran successo. Il direttore del teatro dell'Opera Comique non si fidava assolutamente di lui, né tantomeno del soggetto, che riteneva un po' troppo esagerato anche per il pubblico dell'Opera Comique. Insomma, durante le prove estenuanti, la prima interprete della Carmen chiese per 10 volte a Bizet di riscrivere il primo atto.
1: Ecco.
2: Alla fine, proprio per venire incontro alle esigenze di questa interprete, Bizet si rassegnò a prendere, tra l'altro, la melodia di una canzonetta popolare molto diffusa e conosciuta nella prigione del tempo, e su quella ha scritto la sua Habanera, che insomma quindi è un po' un cedimento, non è esattamente quello che Bizet davvero voleva per la sortita poi di Carmen, no? Sulla scena. E quindi questa specie di ripetitività un po' esasperante della Habanera, no? È dovuta al fatto che l'origine insomma è della musica d'uso, della musica popolare del tempo. Al di là di questo, però, quel che fece veramente la forza della Carmen quando uscì, successo o non successo, poi si è detto insuccesso, ma forse non è poi così tanto vero, fu dovuto sicuramente alla voce limpidamente di mezzo soprano grave della prima interprete, per l'appunto. E questo fascino della voce di mezzo soprano è intimamente connesso alla sensualità di Carmen. Infatti nei tre esempi che abbiamo appena ascoltato, in fondo, nonostante forse le cantanti più famose siano la Callas e la Moffo, però entrambe, l'avete sentito, nel passaggio dal registro grave, medio e acuto cambiano fatalmente il colore, la densità, la qualità della voce. Non riescono insomma a mantenere la voce uniforme in tutti i registri, perché sono voci di soprano, brave, non brave, questo non è importante. E forse il frammento migliore, almeno secondo me, è stato quello centrale di Tatiana Troianos, che ha invece, o Troianos appunto, che ha invece una morbidezza di voce, un calore, una uniformità, no? Di registro, che secondo me è la più persuasiva di tutte.
1: Sono d'accordo. Adesso continuiamo. Tutti quanti gli uomini ascoltano Carmen, pendono dalle sue labbra, tranne uno, Don José. A questo punto Carmen prende un fiore, una rosa che ha appunto nel petto, e gliela getta. Dopodiché risuona la campana, tutte quante entrano, la piazza si spoglia. No, non si spoglia, la piazza si svuota.
2: È un lapsus,
1: è un lapsus
2: molto significativo.
1: Molto significativo. È Carmen, Carmen. Don José è rimasto solo, dice: ah, che sfrontatezza, che questa donna che arriva, prende, ti lancia i fiori come si permette. Arriva Micaela, mi ha dato vostra madre per mandarvi questa borsa con un po' di soldi, per mandarvi un bacio, quindi adesso vi devo dare questo bacio in attesa che voi torniate da vostra madre, che lei vi aspetta. Ah, mia madre, che bello, gli voglio bene, di qua, di qua, di qua, di là. A un certo punto, vabbè, Micaela, avendo compiuto la sua missione di aver dato questa borsa con i soldi e il bacio da madre, quindi in fronte rigorosamente, ma Don José se ne va.
0: Aspetta, però diciamo chi è Micaela a questo punto, ce l'avevi promesso prima.
1: Ah, giusto, Micaela. Micaela è una ragazza del villaggio di Don José.

0: Semplicemente.
1: Che era stata promessa in sposa da a Don José dalla madre, insomma la madre aveva organizzato tutta questa questa manovra, questo inciucio. Se ne va Micaela, si sentono delle grida che vengono dalla manifattura dei tabacchi, perché c'è stata una rissa nella quale era coinvolta anche Carmen, e quindi escono tutte quante queste donne ed esce anche Carmen, che ha ferito appunto una delle sigaraie, e quindi viene fatta arrestare e viene consegnata a Don José. Dice: adesso te tieni da qua, andiamo a prendere l'ordine per portarla in carcere, intanto te vedi che non scappi. Naturalmente lei inizia a circuire, nel vero senso della parola, Don José, gli gira intorno, canta una canzone, lo stuzzica, diciamo. Fatto sta che lui, perché l'uomo è uomo, quindi alla fine ci casca, e quindi libera Carmen. I soldati, vedendo che Carmen è stata appunto è libera, con un marching, cioè con un giochetto praticamente, lui la slega, lei, mentre gli altri soldati la stanno accompagnando in carcere, fa finta di liberarsi, dà una spinta a questi soldati e scappa. Comunque Don José viene arrestato e viene portato in carcere, e così si conclude il primo atto.
0: Benissimo, allora interrompiamoci soltanto un attimo per capire cos'altro succedeva nel 1875.
2: Nel 1875 viene rappresentata all'Opéra Comique di Parigi la Carmen de Bizet. Nello stesso anno, in medicina viene utilizzato per la prima volta il termine bacillo. Ad Olimpia viene rinvenuta la famosissima scultura di Prassitele, Hermes. La Nestlé inventa il primo cioccolato da bere. Un terremoto in Colombia e Venezuela provoca 16.000 morti. Nasce lo scrittore Thomas Mann.
0: Ed eccoci tornati in studio. Allora, qui e lì abbiamo buttato là questa espressione opéra comique. Cosa significa?
3: Significa un sacco di cose diverse, come sempre succede. Sbagliatissimo tradurla opera comica, perché di comico, del resto, la Carmen che cosa mai avrà? Assolutamente
1: nulla.
3: Niente, nemmeno un personaggio.
1: L'ironicità del destino.
3: Ecco, forse questa, a volerla proprio tirare per i capelli. In realtà l'opera comique è un genere teatrale tipicamente francese che nasce, adesso non voglio farla troppo sul buttarla troppo sul professorale, ma insomma all'inizio del 1715 grosso modo, uno spettacolo che nasce per il divieto di portare sulla scena i dialoghi, e cioè i personaggi nell'opera comica antica potevano soltanto parlare al pubblico, non tra di loro, tanto che nella prima opera comica c'era una cosa piuttosto buffa: in cima al palcoscenico venivano messi due putti, due piccoli cupidi che tendevano, come nelle didascalie, no, delle comiche, diciamo, sì, così, tendevano una specie di lenzuolo sul quale era scritto il dialogo tra i personaggi, che quindi risultava un dialogo muto che gli spettatori guardavano, leggevano, ma che nessuno in realtà interpretava. Una forma abbastanza curiosa di spettacolo popolare. Poi piano piano questi dialoghi scritti diventano dialoghi parlati, e quindi nell'opera comica verso la fine del Settecento ci sono Philidor, Monsigny, Gretry, insomma una serie di compositori che si occupano di dare un po' di sviluppo a questo genere, e l'opera comica diventa una commedia con i dialoghi parlati interrotti di tanto in tanto da dei numeri musicali, un po' come
1: un musical.
3: Il musical, ecco, quello, il musical americano, la Broadway, diciamo così, degli anni 30-40, eccetera eccetera. Genere tipicamente francese che non ha praticamente, diciamo così, modelli in Europa, se non quello nel cosiddetto Singspiel tedesco, che è fatto più o meno allo stesso modo, anche se ha ovviamente un carattere diverso. Perché Carmen appartiene all'opera comica? Semplicemente perché viene rappresentata dentro il teatro dell'opera comica di Parigi, dove vigeva questo tipo di convenzione, ma che aveva ormai perduto completamente i suoi legami, diciamo, con lo spettacolo leggero, con lo spettacolo popolare, ed era diventato uno spettacolo diciamo sì un po' meno ambizioso di quello che si faceva all'Opera di Parigi, ma sostanzialmente perché all'Opera di Parigi ci andava l'aristocrazia, ci andava, diciamo, la classe colta borghese, mentre al teatro dell'Opera Comica ci andava, diciamo, la classe medio-bassa, quindi aveva una composizione sociale un pochino inferiore, ma per il resto, come la Carmen dimostra, appunto, di comica non era rimasto più nulla.
1: Nel secondo atto sono passati un po' di mesi e siamo in una taverna vicino Siviglia, e Carmen sta aspettando Don José, perché Don José proprio quella sera verrà liberato, e quindi lei lo sta aspettando. Quindi ci saranno delle danze, c'è una festa, insomma, in questa taverna la gente si teneva allegra ballando. Così a un certo punto fa il suo ingresso nella scena Escamillo. Chi è Escamillo? È un torero famosissimo, diciamo, è come se oggi entrasse Leonardo DiCaprio dentro ad un in un ristorante, tutti gli chiedono l'autografo. Uguale succede in questa scena con Escamillo.
4: Messieurs les officiers, je vous

Escamillo se ne va, però prima di andarsene è incuriosito da Carmen, perché Carmen conquista tutti quanti gli uomini, e quindi dice a Carmen che il prossimo toro che ucciderà lo dedicherà a lei. Se ne vanno tutti quanti e rimangono nella taverna Mercedes, Fraschita, sono due zingaretti di Carmen, insieme a Remendado e a Dancaire, che sono due banditi. Praticamente dicono: oh, noi questa sera partiamo, che abbiamo delle merci di contrabbando, le andiamo a vendere, vieni con noi Carmen. No, no, io devo aspettare qui Don José. Ah, va bene, ok, se ne vanno. Arriva Don José, quindi Carmen inizia a danzare, iniziano insomma questa scena di seduzione, e proprio nel momento in cui stanno per concludere si sente la tromba, una tromba che è il richiamo che viene dalla caserma, cioè l'ora di rientrare per tutti quanti i soldati. Quindi Don José sta per andare e Carmen dice: ma come, io ti ho aspettato, sono mesi che ti aspetto e te adesso te ne vuoi andare? Ah, vuol dire che te non mi ami? Ah no, non è vero, ti amo. No, non è vero, vattene via, non ti voglio più vedere. A un certo punto Carmen: io ti amo perché il fiore che te mi hai gettato è rimasto con me tutti questi mesi in prigione, l'ho adorato, me lo sono tenuto sul cuore. Carmen, io ti amo, ti amo, ti amo.

0: Ed eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica, sempre su Radio Jeans, sì, Regins, alla francese, su Radio Jeans, Carmen Je T'aime. Abbiamo appena ascoltato infatti l'aria del fiore di Don José.
1: E già, dopo aver ascoltato quest'aria, vengono un sacco di dubbi in realtà su quale sia l'origine, quale sia la collocazione stilistica di Carmen, no? O Carmen, che dir si voglia. Tra l'altro questo nome, che è di Mérimée, lì, non c'entra Bizet, non c'entrano neanche Meillac e Alévi, che sono i librettisti, poi non l'abbiamo forse ancora detto. Beh, Mérimée ha dato alla donna demone questo nome proprio nel senso proprio del termine. Carmen come canto, un canto incantatore, un canto ipnotico, un canto magico, no? È il canto che porta alla perdita dei sensi, letteralmente, no? E quindi autorizza un po' la visione di questa Carmen demone in qualche modo, più che Carmen cantrice della libertà, no? Sì. Perché in Mérimée le cose sono un po' miste, no? Da un lato Carmen è l'incantatrice di uomini, l'altra è anche la donna che rivendica per se stessa la libertà al di sopra di tutto. E di questi due aspetti, in fondo, Bizet e Meillac e Alévi traggono forse più il primo che il secondo. Perché alla fin fine Carmen si sacrifica, diciamo così, sacrifica la propria vita, non tanto per amor della libertà, ma quasi contro Don José e pensando comunque ad Escamillo. Escamillo che peraltro nella novella di Mérimée quasi non c'è, c'è per la verità, ha un altro nome, ma non ha un ruolo assolutamente importante. E allora questa definizione di donna più demoniaca che cantrice della libertà ci riporta a una radice molto precisa dal punto di vista vocale che esce fuori anche dall'aria di Don José, perché qui si canta, è come se si canta, c'è una grande espansione di canto lirico. E allora la parola chiave per capire Carmen non è tanto comique o opera comique, ma opera lirique, che era tra l'altro un altro genere molto diffuso nella Francia dal primo Ottocento e che era proprio l'opera cantabile per eccellenza, dove non c'erano i recitati, dove l'espansività, no, appunto lirica del canto era massima. E questo non ci può far che ricordare che in fondo, in fondo, in fondo, provate a immaginare quest'aria La Fleur in italiano, per esempio, fuori dal suo contesto, potrebbe sembrare benissimo un'aria del Medio Verdi o del Tardo Bellini, qualcosa del genere. E allora l'opera italiana è nella testa di Bizet, no? È sempre lì, è sempre nella testa di Bizet e fa il lavoro che deve fare.
0: E proprio a proposito di Italia, vorrei tornare velocemente sul motivo dell'esotismo spagnolo in Francia, perché proprio un pittore italiano, Boldini, che si era trasferito in Francia proprio all'epoca, qualche anno prima, insomma, più che altro della Carmen di Bizet, e abbiamo due quadri che sono molto interessanti, sono rispettivamente La Serenata, chiamata anche un titolo inglese forse più noto, a Guitar Player, e poi anche Il Matador. Ecco, entrambi questi quadri molto simili, poi tra l'altro ci sono due personaggi che sono simili praticamente in entrambi i quadri per costume e per fisionomia e anche per atteggiamento, c'è la donna in con la mantiglia di pizzo nero seduta di profilo che sorregge appunto una chitarra, e poi dall'altra parte c'è il torero vestito per la corrida che le sta davanti appollaiato sul tavolo, un po' diciamo così, in una posa un po' sguaiata,
2: con fare sornione,
0: esatto,
2: diremmo a Roma.
0: E quindi si contrappone questa grazia frivola della suonatrice all'aria strafottente del matador. E appunto questo gusto per lo spagnolo fu dato a Boldini in realtà proprio durante il suo soggiorno francese e non prima, con diciamo l'entrata nella celebre Maison Goupil, che diciamo era questo Goupil, era un mercante che condizionò insomma per un po' di tempo il gusto della borghesia francese e i rapporti commerciali artistici fra Europa e Nuovo Continente. Ma torniamo alla nostra Carmen.
2: Carmen quasi a volerlo stuzzicare, cioè proprio lo mette a spalle al muro, lei in un certo senso un po' ci gode nel vederlo autodistruggersi piano piano a Don José, e lei continua a dire: non è vero, tu non mi ami perché sennò mi seguiresti. E lui: no Carmen, io ti amo. Ricominciano a litigare, e proprio nel momento in cui lui sta per uscire dalla porta si sente qualcuno che entra, ed è appunto il superiore di Don José, Zuniga o Morales, insomma uno dei due, non riesco mai a capire chi è nel primo atto e chi è nel secondo. Fatto sta, entra il suo superiore e lo vede insieme a Carmen, dice: ah, ecco Carmen, hai preferito Don José a me. E si inizia a battere a duello Don José e il superiore. Carmen richiama tutti i contrabbandieri, gli zingari, che catturano Zuniga, chiamiamolo Zuniga, basta, che catturano Zuniga, e quindi Don José è costretto a diventare un contrabbandiere. Infatti lei gli dice: dunque siete nostri? E lui dice: per forza.
3: Vai.

0: Ed eccoci tornati in studio, abbiamo appena ascoltato il finale del secondo atto della Carmen e adesso vorrei sottoporre un attimo l'attenzione a cosa? Ad un problema che nella scheda abbiamo semplicemente accennato, ovvero quello della costituzione di recitativi a posteriori, no? Ad opera di Guiraud.
1: Sì, sì, questa è una cosa che ha segnato, ahimè, anche devo dire, la storia di Carmen, la storia teatrale, perché cosa succede? Succede che, come forse saprete, non lo so, ma comunque insomma Bizet muore alla 33esima rappresentazione della Carmen, il che significa che tanto un insuccesso poi non è stato.
2: No,
1: se si arrivò a 33
0: esatto.
1: rappresentazioni, perché si disse che il povero Bizet era morto di cuore per il dolore, per il successo della Carmen, ma è poco vero. Il destino piuttosto crudele, come usa dire, anzi, fece sì che il giorno prima di morire Bizet firmasse un contratto per l'esportazione della Carmen a Vienna, esattamente il giorno prima, e quindi non era poi così scontento, tutto sommato.
2: Se il forse maggior... è morto per la felicità.
1: Ecco, più che altro per la felicità. Sta di fatto che al di fuori di Parigi un'opera in quella forma non poteva uscire, non sarebbe stata capita, compresa, eccetera. I recitati in francese dovevano essere eliminati. Bizet avrebbe forse dovuto lui provvedere alla intonazione dei recitativi, e cioè a mettere la musica, insomma, al posto delle parole, ma appunto venne a mancare. Allora fu uno dei suoi amici più stretti, Ernest Guiraud, per l'appunto, a prendersi questo faticoso incarico sulle spalle. Lui poi andò un po' oltre, perché cercò anche di riscrivere delle parti, modificò anche le parti dell'orchestra, insomma andò un po' oltre i suoi limiti. Sta di fatto che poi a Vienna l'opera andò in scena appunto con i recitativi musicati, quindi cantati, e poi questo fu il destino di Carmen un po' per buona parte del Novecento. Soltanto adesso, per fortuna devo dire, si è ritornati alla prassi di rieseguire la Carmen con le parti recitate in francese, tanto ci sono i sovratitoli e tutti capiscono tutto oramai, perché i recitativi, i recitati, non sono così un ornamento, un orpello, ma ci danno una forma di teatro popolare, per l'appunto, che l'intonazione invece in forma classica cancella completamente. Così come siamo abituati a vedere l'opera italiana, no? O l'opera russa o l'opera inglese tutta cantata, beh, quella non è la vera natura di Carmen.
2: Infatti.
1: Perché nel dialogo parlato si affinano i caratteri, che invece nei recitativi musicati vengono un pochino a smarrirsi. Allora io personalmente, per esempio, amo molto di più la Carmen con le parti recitate, quella vera, che non con le parti cantate, che poi non sono di Bizet. Questa è poi sostanzialmente la cosa.
2: Certo. Adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo estratto dello stesso momento dell'opera. Uno, cioè la prima parte che ci ascoltiamo è con il recitativo musicato e la seconda parte
0: con il recitato.

0: Monsieur le brigadier?
1: Qu'est-ce que c'est? Michaela, c'est toi?
0: C'est moi.
1: Et tu viens de là-bas?
0: Et je viens de là-bas. C'est votre mère qui m'envoie.
2: Bene, eccoci tornati in studio. Adesso è il momento di un paio di giudizi abbastanza famosi. Infatti su Bizet abbiamo raccolto due giudizi, due opinioni tra l'altro positivissime.
3: Siamo andati
2: entrambe
3: ad intervistarli personalmente.
2: Esatto, io ho intervistato Tchaikovsky che
3: e io Nietzsche, vabbè.
2: Allora, Tchaikovsky disse: in verità non conosco musica che abbia maggiori diritti di essere designata come un modello di ciò che io chiamo grazioso. E Nietzsche dice: ascoltando la Carmen si diviene noi stessi un capolavoro. E proprio a proposito di Nietzsche, un'opera che lui scrisse, ovvero Contra Wagner, ci dà l'opportunità di parlare proprio della presenza wagneriana in Bizet.
4: Beh, sì, questo è un dato piuttosto scabroso, diciamo così, perché da un lato la Carmen più che venire da un certo posto va verso un altro posto. No, in realtà le radici della Carmen sono abbastanza fragili, sono proprio Bizet e ancora Bizet. E invece le influenze che ha avuto questa opera sono state immense. Puccini, Tchaikovsky non sarebbero concepibili senza quest'opera, non tanto senza Bizet, proprio senza la Carmen. Wagner, Tchaikovsky tra l'altro abbia modo di vedere dal vivo la Carmen così come Wagner, e sembra anche che non gli sia dispiaciuta per niente, tutto sommato, anche se poi formalmente insomma ne ha detto peste e corna. La faccenda di Nietzsche è piuttosto complicata anche da riassumere, ma insomma ad un certo punto Nietzsche ha sostenuto Wagner in maniera entusiastica fino a quando Wagner è stato in sintonia con il suo pensiero, negativo, diciamo così, con il suo pessimismo generalizzato. Poi quando Wagner ha fatto col Parsifal la svolta verso una sorta di neocristianesimo, di una religiosità insomma mistica, ecco che Nietzsche si è molto arrabbiato, lo ha abbandonato e per ripicca più che per convinzione si è messo a sostenere che la Carmen era in realtà l'opera più bella mai scritta, eccetera, per la sua naturalezza, per la sua immediatezza, eccetera eccetera. Poi in realtà il sempre il solito destino vuole che in Bizet precipiti molto di Wagner invece. Certamente l'uso dei motivi ricorrenti, che non è esattamente wagneriano, ma insomma ci sono queste ricorrenze motiviche che designano personaggi, situazioni, simboli, eccetera. Quindi un certo wagnerismo poi era molto diffuso nella musica francese del secondo Ottocento, che era molto più lontana dall'opera italiana e molto più vicino invece all'opera tedesca. Quindi c'è un incrocio insomma abbastanza complicato, alla fine del quale comunque Bizet e la Carmen svettano verso l'alto con un'assoluta originalità, e non si può assolutamente attribuire la Carmen né al wagnerismo né all'opera lirique né all'opera italiana, ma soltanto all'invenzione straordinaria di un momento, quei pochi mesi in cui Bizet si dedicò per l'appunto alla Carmen, tirandone fuori veramente un'opera irripetibile.
3: Tanto per continuare il litigio tra Nietzsche e Wagner: a Nietzsche piacque molto Carmen, e a Wagner, per ripicca alla ripicca, piacque molto Michaela, che era il personaggio cristiano, quindi a lui amava il duetto del primo atto tra Don José e Michaela. Vabbè, una parentesi, chiudiamo la parentesi e torniamo al terzo atto. Siamo sulle montagne, ormai Don José è diventato un vero e proprio bandito, quasi il capo della banda, solamente che tra Carmen e Don José le cose ormai non vanno più tanto bene, perché Carmen è libera, si è stufata. Quindi in un momento in cui è sola con Frasquita e Mercedes interroga le carte alle due amiche, esce fuori che si sposeranno, una con un vedovo ricco, un'altra che avrà molti soldi, invece a Carmen esce la morte. E quindi Carmen, sempre tornando sul fatto che lei insomma comunque è libera e fatalista, dice: io non cercherò di fuggire alla mia sorte, perché comunque se le carte, che non mentono mai, dicono che bisognerà morire, io sarò qui e mi farò trovare pronta all'evento.

Intanto Don José, che sta montando la guardia all'accampamento, vede una figura che si avvicina. Chi è? È Escamillo. Ah, Escamillo, come mai sei venuto qua? Ah, sono venuto qua perché mi aspetta una zingara. Come si chiama? Carmen. Come Carmen? Sì, sì, perché noi siamo fidanzati, sta insieme a me. Quindi Don José, capirei, monta su tutte le furie e quindi iniziano a lottare. Arriva Carmen che li separa insieme a tutti quanti gli zingari e Don José si arrabbia, giustamente dice, ah, come hai potuto tradirmi? E in mezzo al momento proprio più drammatico entra Michaela. Entra Michaela che è venuta a cercare Don José perché sua madre sta morendo e quindi gli dice, José, devi tornare assolutamente a casa, tua madre sta morendo, ti vuole rivedere perché vuole, insomma, ti vuole abbracciare prima di morire. E Carmen, ah sì sì, vai vai vai vai da tua madre. Lui, ah, te dice che io me ne devo andare perché te ne vuoi scappare con Escamillo, va bene, io me ne vado, ma sappi che ritornerò. Finisce il terzo atto. Nel quarto atto sono passati un po' di giorni, dei mesi, settimane, non si capisce bene. Siamo davanti alla corrida, il giorno dalla Plaza de Toros, siamo nel giorno della corrida e tutto quanto il popolo aspetta che arrivi Escamillo e quindi inizia questo atto con un grandissimo coro che appunto annuncia l'arrivo del corteo del torero.

0: Ed eccoci in studio, abbiamo appena ascoltato il coro prima della corrida nel quarto atto e prima di traghettarci verso la fine della Carmen, quindi verso la fine della puntata, vorrei un attimino incentrarci sulla figura di Carmen e sul ruolo che questa figura poi ha avuto successivamente dopo Bizet.
1: Certo, questo quarto atto mette a confronto proprio le due anime di quest'opera. Mm-hmm. Da un lato questo coro che è tipico, diciamo, fa la couleur locale, mm-hmm, no? Il sì, colore locale,
2: folcloristico,
1: e precede la scena più drammatica, cioè il duetto che termina poi con l'uccisione e la morte di Carmen. E questa fu probabilmente questa convivenza tra due aspetti apparentemente molto lontani, cioè la leggerezza danzante, mm-hmm, da una parte, no? Anche il brio, l'allegria in un certo senso, sì, che emerge dalla danza, poi, mm-hmm, cioè, piena di danze comunque l'opera, e invece l'epilogo tragico fu questo contrasto a lasciare un po' perplesso il pubblico, mm-hmm, del tempo. Ma è proprio questa la forza invece che il mito di Carmen ha acquisito nel tempo. Carmen l'hanno voluta fare un po' tutti, mm-hmm, persino Manuel de Falla ci ha provato, mm-hmm, e se non fosse stato, insomma, per questioni di carattere editoriale, avrebbe scritto lui la sua propria Carmen, mm-hmm, e poi è un continuo succedersi di film, di opere, Rosi, Saura, insomma è un vero e proprio mito della modernità, mm-hmm, perché al di là delle intenzioni di Bizet, al di là del libretto, alla fin fine quella contrapposizione di cui parlavamo all'inizio tra i due mondi morali, mm-hmm, no? Quello della tradizione e quello dell'esuberanza e della trasgressione, cade decisamente in secondo piano, perché a trionfare è sempre e soltanto lei, è sempre e soltanto Carmen, mm-hmm, una perfetta congiunzione di erotismo e libertà, di voglia di trasgressione da una parte e di profondissima sensualità e di attaccamento proprio all'amore e all'eros come principio vitale e indispensabile. E questo poi è quello che rimane al di là proprio di ogni collocazione storica, ed è questo il mito con cui noi continuiamo a convivere.
2: Inizia la corrida, mentre Carmen sta entrando nell'arena, Fraschita e Mercedes le dicono: guarda, stai attenta, perché abbiamo visto Don José, ha un'aria un po' strana, io fossi in te me ne andrei, Carmen non teme nessuno, io rimango qua, perché lei proprio dice: ah, dove sta, dai, mo mi vado a divertire. Arriva Don José è disperato perché gli è morta la madre, ormai è ricercato perché è disertore, gli rimane solamente l'amore di Carmen, e quindi dice: ti prego Carmen, seguimi, scappiamo insieme sotto altri cieli, perché io, malgrado sia stato distrutto da te, non posso fare a meno di te. Lui è ormai completamente stregato, appunto, da Carmen, e Carmen dice: ah no, vattene, che io nasco libera e morirò libera, non ti voglio. Di qua di là si sente il coro della corrida che incita Escamillo, quindi Don José entra in una sorta di follia pura. Infatti in una di queste raptus omicida tira fuori un coltello e uccide Carmen. A questo punto c'è il pentimento, perché proprio mentre tutto il coro esce dall'arena, perché appunto Escamillo ha vinto, lui dice: adesso potete, Don José dice: adesso potete anche arrestarmi, sono io che l'ho uccisa, Carmen adorata.
0: Benissimo, e adesso ci andiamo appunto ad ascoltare proprio il finale, però prima ci salutiamo, quindi io ringrazio Guido Barbieri per essere stato qui con noi.
1: A voi.
0: Jacopo, naturalmente.
2: Ciao a tutti.
0: Vi ricordo il nostro sito www.radiojeans.net e naturalmente il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, per l'appunto. Arrivederci alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.

WhatsApp. Bentornati su WhatsApp, il rap nel mondo, il programma di Hot Block Radio dedicato al rap negli altri paesi. Io sono Rakno e oggi vi porto in Russia. Jacques Anthony è un rapper e cantautore russo di San Pietroburgo, tra i più prolifici della scena. Ha attualmente pubblicato 6 album e oltre 76 canzoni. Nel 2016 Jacques ha pubblicato Breathless e Dorian Gray, che includeva una serie di brani di successo come Fallen e I Read With My Eyes Closed, inoltre anche Tic Tac Toe. Nel 2017 è entrato a far parte dell'etichetta discografica Flava CM e ha pubblicato il suo nuovo progetto Dorogo. Ha raccolto oltre 800.000 visualizzazioni su YouTube in un mese. È stata ripresa dal coreografo Miguel, famoso nella nazione russa per essere il coreografo di diversi programmi di punta, tra cui Dance on TNT. Jacques è stato anche invitato come brand ambassadors dall'Adidas ed è presente nella collaborazione Football for Pogba di Paul Pogba, con base a Mosca. Nel febbraio 2018 Jacques ha pubblicato il video musicale Young King, inserito nella colonna sonora del film Marvel super popolare Black Panther, e ha raccolto oltre 3 milioni di visualizzazioni su VK in neanche un giorno. Noi ci ascoltiamo uno dei suoi pezzi più famosi, Liu Li, Jacques Anthony.

dei rapper più amati dai russi è Lon, che nel 2005 si è trasferito a Mosca e qui, insieme al rapper Nell, ha fondato il gruppo Marcel. Il gruppo è stato conosciuto al grande pubblico grazie alla canzone Mosca, che è comparsa per molto tempo nelle top chart di radio nazionali. Nel 2008 viene realizzato il primo mixtape del gruppo, Mars FM, alla cui realizzazione hanno preso parte artisti di rilievo della scena hip hop russa. Nel 2009 viene invece realizzata la raccolta di brani Flatline in the Building, dedicata al quinto anniversario del gruppo. Lon ha anche creato una propria linea di abbigliamento, Lamp Cosmocot, e nel settembre del 2016 ha presentato l'album Gravitazione, che viene classificato come il miglior album dell'anno da molti giornali di settori e radio. Noi ci ascoltiamo un pezzo del 2018 che però come sound rimane piuttosto sul pezzo. Non so come si pronuncia in russo, ma in inglese si chiama Time for the Third.

Rimaniamo sulle leggende russe. Oksimoron, per esempio. Nato a San Pietroburgo, l'allora Leningrado, a metà degli anni Ottanta, Miron Fyodorov si trasferì moltissimo con la sua famiglia, vivendo in Germania e nel Regno Unito. Ha studiato lingua e letteratura inglese a Oxford e ha trascorso gran parte dei suoi 20 anni a East London, il che spiega la combinazione instabile di influenze dirty e intricati riferimenti culturali nella sua produzione musicale. Oksimoron è riuscito a sfruttare sia la popolarità sia il rispetto della comunità hip hop. Le battaglie rap a cui ha partecipato e a cui partecipa tendono ad avere un sacco di spettatori proprio per la sua clamorosa capacità di produrre punchline in freestyle. Noi ci ascoltiamo Case of Few Minutes di Oksimoron.

0: Avete ascoltato WhatsApp, il rap nel mondo, il programma di Hot Block Radio dedicato al rap negli altri paesi. Io sono Rakhno e oggi vi ho portato in Russia per ascoltarci un po' di rap cirillico. Ci risentiamo alla prossima puntata di WhatsApp, tutti i mercoledì e sabato alle 19 su Hot Block Radio e sul nostro programma di network Zytime sulle frequenze dell'ML Network.
1: È mezzogiorno e 21 minuti e questa è Radio Zynet.
2: Zynet è online il numero di giugno di Zynet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.
3: Zynet.

0: Sono le 13 e un minuto. E questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi al Via d'Ancara, il vertice NATO che si apre con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. La NATO investirà oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per rafforzare le capacità antidroni degli alleati e quintuplicherà entro la fine del 2027 il numero degli operatori. Lo annuncia Rutte presentando la nuova NATO Drone Edge Initiative. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente americano alla premier italiana, dileggiata via social come stalker, alla vigilia del vertice. Intenso il lavoro diplomatico italiano per evitare la presenza ravvicinata ai tavoli del summit. A ribadire la linea gelida scelta da Palazzo Chigi, anche il vice premier e ministro degli esteri italiani, che ai giornalisti ribadisce la solidità delle relazioni Stati Uniti-Italia.
1: Si commentano da sole, noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e da domani ad Ankara ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti, mantenendo fede anche agli impegni che abbiamo preso di incremento delle spese per la sicurezza con l'obiettivo di aumentare fino al 5% entro 10 anni. Ci presenteremo un incremento del 2,8% che è un segnale importante in un momento particolare in cui si sono dovute affrontare anche altre emergenze, ma le spese che faremo saranno a detrimento certamente di spese per la sanità e per le spese sociali.
0: E la tensione si alza in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, lungo l'itinerario del presidente francese nei pressi del Four Seasons, l'hotel che aveva appena lasciato. Cambiamo argomento con il terremoto nella società Bari Calcio, indagati per bancarotta fraudolenta Luigi e Aurelio De Laurentiis, perquisizioni della Guardia di Finanza nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: False comunicazioni e bancarotta fraudolenta sono i reati contestati dalla Procura di Bari a Luigi e Aurelio De Laurentiis, il figlio in qualità di amministratore unico del Bari Calcio e il padre Aurelio come presidente del CDA del Napoli, nonché legale rappresentante della Filmauro. Su mandato della Procura barese, la Guardia di Finanza ha condotto perquisizioni nelle sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. L'indagine, connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese, si concentra su bilanci, note integrative e relazioni sulla gestione. Tra le operazioni, nel mirino degli inquirenti, la cessione del portiere Elia Caprile, che secondo la procura fu ceduto dal Bari al Napoli a 2,2 milioni di euro. Caprile giocò a Napoli solo 4 gare in 2 stagioni e fu poi ceduto in prestito all'Empoli e in seguito venduto al Cagliari per circa 8 milioni, consentendo allo stesso Napoli una plusvalenza di 7 milioni che, secondo l'accusa, sarebbe potuta maturare in capo al Bari.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: For the first time in Japan, Tommy Bolin is gonna sing for you.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Ciao a tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui per capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona Magliana?
3: Perché prima negli anni 90 non è proprio, c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì,

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?

0: incontro.
1: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
0: Il Parco Tevere.
1: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
0: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
1: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata

0: e in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso, o comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci rivediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre. E quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente Undici e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Catherine, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cos'è che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Catherine, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché È un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino ed è, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato pilota.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è stato questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o sono a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa.
7: Mm-hmm.
1: E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: se facessero un quarto film, che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola che guardavo SpongeBob, che cosa dovrei dire?
1: finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora, adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
8: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici che...
7: Posso dire, fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, mo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo e anche per fare nuove amicizie ogni anno, che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu Tiziano e altro Tiziano.
7: Ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
8: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei, e con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scordano, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che
6: e signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
8: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, e però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto. E
1: io, diciamo, ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a Via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata!
9: Un applauso!

0: che noia qui al bar, che noia la sera, la sera a mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro, un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia.
2: Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
0: ma è più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi più al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera, non c'è santi vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'arie pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva però in Serie A. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia.
2: Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia,
0: ma è più simpatico che ci sia. Che noia qui al bar, che noia la sera vedersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: In saletta i Rasterramino, puntuali sono lì dalle 9, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noia la sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continua a fissare finché crollo.

0: po pu patapà. Ma è più simpatico che ci sia, che noi a quel bar, che noi alla sera meglio si calma.
1: Sono le 14 e questa è Radio Zainet.
2: Zainet è online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi vi proponiamo due nuovi brani dalla scena indie internazionale. Prima puntata della nuova stagione anche per noi qui a Indie Break. Dopo la pausa estiva ripartiamo con una doppietta di brani che arrivano da Londra, dal Regno Unito. Partiamo con i vincitori del Mercury Prize, che è il più importante riconoscimento britannico nel mondo della musica leggera. Lo scorso 7 settembre a Londra si è svolta la cerimonia che ha premiato gli Ezra Collective, un quintetto che si definisce jazz, anche se come vedremo e ascolteremo jazz forse è riduttivo per definire loro e molti altri protagonisti della scena londinese che cercano di infrangere qualsiasi regola in termini di genere, di regolamento sonoro, andando a prendere a piene mani dal grime, cioè il rap britannico e per lo più del sud di Londra, ma anche da cose che sono completamente aliene al sound britannico, come per esempio la salsa o il Northern Soul. Per quanto riguarda gli Ezra Collective, che dicevamo sono i vincitori, hanno vinto su una rosa di 12 candidati, tra cui spiccavano anche Arctic Monkeys, Fred Again e Jockstrap. Sono capitanati da Femi Coleoso, dicevamo, gli Ezra Collective. Lui è uno dei musicisti più apprezzati della nuova scena jazz britannica, è stato fin dal 2020 nominato da Damon Albarn, batterista live dei tour dei Gorillaz, anche loro con un disco che era stato preso in considerazione nella rosa dei candidati, visto che era uscito a febbraio del 2020. A novembre del 2022 è uscito il disco vincitore, stiamo parlando di Where I'm Meant to Be, in una recensione scritta da John Garratt su Spectrum Culture. Si scriveva: gli Ezra Collective fanno parte di una scena jazz londinese che dà la priorità all'apertura mentale. Per loro suonare un pezzo in maniera impeccabile è meno importante che infrangere qualche regola, il loro obiettivo è mischiare i generi. Evidentemente questa loro apertura mentale li ha portati lontano. Andiamo ad ascoltarci un brano estratto proprio da Where I'm Meant to Be, disco vincitore del Mercury Prize 2023. Questa si intitola Life Goes On ed è in featuring con Sampa the Great.

Life Goes On in featuring con Sampa the Great. Loro sono gli Ezra Collective, quintetto jazz londinese che ha appena portato a casa il Mercury Prize, il più importante riconoscimento britannico nel mondo della musica leggera, il primo gruppo jazz della storia a conquistarlo con questo album che, ripetiamo, si intitola Where I'm Meant to Be, uscito nel novembre del 2022. Sempre la scorsa settimana, il 6 settembre, è stato presentato invece in diretta su YouTube un brano della forse più celebre band inglese ancora in attività. Stiamo parlando dei Rolling Stones, che in una diretta su YouTube assieme a Jimmy Fallon, il presentatore statunitense, hanno presentato ufficialmente il loro nuovo album, che uscirà il 20 ottobre e si intitola Acne Diamonds. Era nell'aria, c'era da qualche giorno una campagna un po' sotterranea su giornali londinesi, criptici annunci pubblicitari che sembravano presagire qualche novità dalla band, che ha visto purtroppo l'anno scorso la perdita del loro storico batterista Charlie Watts. Ci saranno 12 nuovi brani, tra cui un singolo che è già stato pubblicato, intitolato Angry. Quello che colpisce, come sempre, scrive Giovanni Ansaldo nella sua rubrica musicale sulle colonne di Internazionale, è, oltre al suono immortale delle chitarre di Keith Richards e Ron Wood, è la voce di Jagger, che secondo la carta d'identità avrebbe 80 anni, ma non è possibile, scrive Ansaldo, non puoi cantare così bene a 80 anni.

Angry, il nuovo singolo dei Rolling Stones, il primo singolo uscito per la storica formazione rock londinese dopo la morte del loro batterista Charlie Watts, che vi abbiamo raccontato proprio qui sulle frequenze di Indie Break, rubrica che per quest'oggi finisce, ma ritorneremo giovedì sempre sulle frequenze dell'ML Network. Da Luca Lovisetto però per ora è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. A Parigi, dichiarata colpevole anche in appello, Marine Le Pen è stata condannata a 3 anni, di cui 2 sospesi e 1 con il braccialetto elettronico. La presidente di Rassemblement National, che era presente in aula al momento della lettura della sentenza, non andrà in carcere. Inoltre è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali però già condonati. Dunque Le Pen potrebbe anche candidarsi per le presidenziali francesi del prossimo anno. Al via d'Ankara il vertice NATO, 1 a 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica, cominciata con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Questa mattina sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, il tutto per un valore complessivo di decine di miliardi di dollari, ha detto Rutte, che poi ha aggiunto: per affrontare le sfide abbiamo bisogno di una rivoluzione industriale nel settore della difesa transatlantica. Questa mattina è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, che ha esortato i membri della NATO ad assumere decisioni forti. Previsto un bilaterale con Trump a margine del summit. Il presidente americano è arrivato in tarda mattinata all'aeroporto di Ankara, dove è stato accolto dal presidente turco Erdogan. Nel pomeriggio l'incontro tra i due. 2 arresti a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi coperto da immunità diplomatica in Italia. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari. Congratulazioni agli inquirenti sono arrivate dal ministro Crosetto. Non può esserci alcuna tolleranza, a maggior ragione quando sono coinvolti soggetti con ruoli di responsabilità nei confronti di chi compromette o mette a rischio la sicurezza della Repubblica, le parole del titolare della difesa. Mondiali di calcio, oggi gli ultimi 2 ottavi di finale, alle 18 appuntamento con Argentina e Egitto, in serata la sfida tra Svizzera e Colombia, in programma alle 22. Giovedì sera invece si giocherà il 1/4 fra Francia e Marocco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

incantro dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e scontorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

Quando le macchine puntano i fari sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono

happened is you were starting to feel a certain way.

0: Sono le 16:05 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neppure venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo al summit dell'Alleanza Atlantica in corso ad Ankara, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti, ha affermato il segretario generale Rutte. L'Italia è presente con la D di Leonardo, Lorenzo Mariani. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Per la leader del Rassemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno, anche se in più occasioni ha dichiarato di non voler fare campagna elettorale con l'obbligo del braccialetto elettronico. 2 arrestati a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici, principale indagato un 59enne, già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura Militare di Roma, figurano altri 5 indagati, tra cui 4 militari che devono rispondere, tra l'altro, a vario titolo di procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, spionaggio politico, militare e rivelazione di segreti di Stato. Calcio, Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B. A deciderlo il nuovo direttore tecnico Domenico Messina, insieme al comitato nazionale davanti al neo leader federale Giovanni Malagò. Lavoreremo duro, studieremo tanto, cercheremo di migliorare gli arbitri più grandi e di far diventare grandi i più giovani, commenta Orsato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.

0: Sono le 17 e questa è Radio Zainet.
1: Zainet è online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Il mercato del Napoli è uno dei temi più interessanti di questo periodo. La società azzurra dovrà prima sfoltire la rosa e poi eventualmente comprare, in perfetta sintonia con Massimiliano Allegri. Le parole del presidente De Laurentiis ieri alla presentazione della maglia del centenario.
1: Io sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato due volte in finale di Champions. Io avrò ricevuto in quest'ultimo mese almeno 200 proposte di calciatori da ingaggiare. Io ho detto: ragazzi, state calmi, il Napoli ha ben 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di cominciare a parlare. Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovremmo mandare via molti. Poi il signor Allegri è anche un aziendalista e quindi in questo sicuramente andremo molto d'accordo.
0: Intanto la Juventus ha deciso di rafforzare ulteriormente la sua area tecnica. È diventato ufficiale infatti l'arrivo di Frederic Massara, che dopo l'esperienza alla Roma inizierà dunque una nuova avventura in bianconero. E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso parare. Tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare. Tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa, non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista, se prima ogni tanto riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare. Tu sei un

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese, se mio padre lo sa mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

0: State ascoltando Radio Zainet, Media Literacy Network.
1: Sono le 18 e questa è Radio Zainet.
2: Zainet è online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

Una buona serata da Barbara Salandri. Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente americano, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia. Dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, ha affermato Trump. Il capo della Casa Bianca è tornato a parlare anche del suo rapporto con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. 32 i leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Dichiarata colpevole, ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, riducendola da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi e quindi solo 15 effettivi e già scontati. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto l'abitazione di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista e editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Nei giorni scorsi perquisita la sua abitazione, sequestrati telefoni e PC che ora saranno analizzati. Una settimana fa erano stati arrestati 3 uomini e una donna, ritenuti gli esecutori materiali dell'attentato. Tra le accuse contestate a vario titolo: detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo con l'aggravante del metodo mafioso. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero 1 al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3 il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro uno tra Auger Aliassime e Djokovic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jacob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare la voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione. Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente, ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band di
dei giorni d'oggi, utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto!

0: Sono le 19 e 2 minuti. E questa è Radio Zainet.
1: Zainet. È online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via oggi ad Ankara il vertice della NATO, 32 leader attesi al summit, cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. A dominare la scena il presidente americano Trump, che ha esordito lanciando un duro messaggio ai paesi dell'Alleanza Atlantica: sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni. Mi piace, è una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che il nostro potere ha aggiunto. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare lo scorso 29 giugno a Monaco l'imprenditore di origine ucraina Yermolayev con un ordigno. Secondo alcune fonti, Anastasia Bereskova sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Due persone sono state arrestate. Si tratta di un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. L'omicidio di Federica Torzulla ad Anguillara Sabazia, la procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlo Magno, indagato con l'accusa di aver ucciso la moglie lo scorso gennaio. All'uomo vengono contestati i reati di femminicidio aggravato dalla premeditazione e dal rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Nei vari interrogatori, Carlo Magno ha ammesso di aver ucciso la moglie, sostenendo però che si sia trattato di un omicidio d'impeto, mentre per gli investigatori sarebbe stato un delitto premeditato. Sport. Il Comitato Olimpico Internazionale riammette la Russia. La decisione, si legge nel comunicato, è stata presa dopo un'analisi approfondita della Commissione Affari Legali. Resta invece demandata alla Federazione Internazionale e agli organizzatori degli eventi la possibilità di esporre inno, bandiera, colori o altri simboli russi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Buongiorno ed eccoci in onda su Radio Jeans, Chiara Falcone al microfono, qui a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato il preludio della Carmen di Bizet. Buongiorno a tutti, qui in studio con me naturalmente Guido Barbieri, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: E naturalmente anche Jacopo, ciao.
2: Buongiorno a tutti quanti.
0: Allora, Carmen, ci collochiamo subito storicamente nel 1875 e siamo a Parigi. Il decennio che va dal 1870 al 1880 è interessantissimo e importantissimo poi per Parigi, perché succede veramente di tutto. Qualche flash storico, qualche coordinata molto veloce, importante perché comincia nel 1870 la famosa guerra franco-prussiana, che poi si risolse nella sconfitta di Sedan. Poi il bellissimo esperimento della... bellissimo, insomma, dipende dai punti di vista, della Comune di Parigi, di cui Max ebbe a dire: Parigi raggiante nell'entusiasmo della sua iniziativa storica, quale capacità questi parigini, i suoi martiri, hanno per urna il grande cuore della classe operaia. Un tentativo poi, tra l'altro, che durò lo spazio di un mattino, qualche mese. E poi, altra data importante, proprio il 1875, quindi lo stesso anno della Carmen di Bizet, l'anno delle famose leggi costituzionali che danno via praticamente alla Terza Repubblica francese con il bicameralismo, quindi con le due camere del Senato e della Repubblica. Per quanto riguarda la città, Parigi si era espansa moltissimo attorno al 1875, infatti conta addirittura 2 milioni di abitanti, divisa già in 20 quartieri. Di questi 2 milioni di abitanti, 600.000 sono operai e manovali, cioè ci sono 5 stazioni ferroviarie che collegano la capitale con tutta la nazione, e in città si gira ancora a piedi. Più ricchi, soltanto i più ricchi ovviamente, hanno le carrozze con i cavalli. Pochissime le case che hanno l'accesso all'acqua corrente, solo una su 10 è collegata alla rete fognaria. Il riscaldamento è a carbone, l'illuminazione a gas o petrolio è soltanto per le vie principali della città. Benissimo, siamo entrati quindi nella capitale francese ed ora andiamo a scoprire meglio quali sono le coordinate storiche e le caratteristiche della Carmen con la scheda preparata da Jacopo. A tra poco.
3: La Carmen, o per meglio dire, l'opera delle contraddizioni. Opera comique scritta in francese e ambientata in Spagna con ritmi cubani. Forse è proprio questa varietà di ingredienti che ne fanno una delle opere francesi più conosciute al mondo. Per la censura, il soggetto è ispirato alla novella di Prosper Mérimée, che racconta le avventure della conturbante zingara Carmen e dello sventurato Don José, il tutto scritto in una cornice affrescata da contrabbandieri, zingare, toreri e passioni sfrenate, era troppo forte. Infatti, malgrado l'introduzione del personaggio di Micaela, portatore di tutti i valori cristiani del l'epoca, la prima non ebbe successo. Malgrado la sfortunata rappresentazione parigina, il Teatro dell'Opera di Vienna richiese l'opera per la sua stagione, ma al posto dei dialoghi recitati impose dei recitativi musicali. Bizet morì durante la lavorazione di questi e fu sostituito dal suo amico Perrault, che ne completò la composizione. L'opera venne conosciuta in tutto il mondo in questa seconda versione e per giunta tradotta in italiano, seguendo il criterio ottocentesco che il teatro musicale è per definizione in italiano. Dunque è solo verso la metà del secolo scorso che il pubblico ha iniziato a conoscere la vera Carmen, della quale comunque non esiste una versione definitiva, poiché lo stesso Bizet, prima di morire, mise mano più volte allo spartito.
0: Bene, eccoci tornati in studio. Allora, la prima domanda per Guido Barbieri.
1: Eccoci.
0: Parliamo di Carmen.
2: Per siamo il professore.
0: Per il professore, esatto, come lui ama farsi chiamare solitamente.
1: Moltissimo,
0: no?
1: Certo. Il professore le fa le domande, ma comunque.
0: E stavolta invece invertiamo la regola. Dunque, Carmen, sì. Spagna, però siamo a Parigi. Come si spiega questo?
1: Sì, Siviglia addirittura,
0: esatto.
1: Perché c'è proprio una collocazione ambientale molto precisa, precisa almeno dal punto di vista immaginario. Ma ci troviamo in Spagna per una ragione abbastanza curiosa in realtà, perché nonostante alcuni non siano d'accordo, e poi vedremo come, la Carmen appartiene a un filone che nella seconda metà dell'Ottocento in Francia in particolare era generosissimo e fertilissimo, quello del cosiddetto esotismo musicale, cioè il tentativo da parte di compositori rigorosamente francesi e francofoni di attribuire, diciamo così, ai mondi altri, ai mondi lontani, ai molti favolosi, l'India, la Cina, ma anche la Spagna, tutti quei sentimenti, quegli atteggiamenti che la cultura nazionale non avrebbe mai potuto accettare. L'esotismo, insomma, è una specie di tentativo di lavare i propri sensi di colpa, no? Di una civiltà occidentale per la quale l'erotismo, non a caso esotismo ed erotismo tutto sommato sono molto vicini, la sensualità eccessiva, i sentimenti portati al parossismo non sono ammissibili, e allora è molto più facile attribuirli alle civiltà lontane, più o meno selvagge, più o meno primitive. E si chiederà: ma la Spagna allora che cosa c'entra con l'India o con la Cina di maniera? Beh, un po' c'entra, perché nonostante Spagna e Francia siano divise soltanto da una catena montuosa, in realtà per un parigino la Spagna dell'Ottocento era veramente un mondo altro, esotico e diverso. E c'è una lunghissima tradizione da questo punto di vista, che passa naturalmente per Bizet, ma interessa, non so, un compositore come Massenet, come Saint-Saëns, ma arriva via via sino a Ravel e addirittura a Debussy. C'è chi in realtà, dicevo prima, non è affatto d'accordo sul fatto che la Carmen in realtà appartenga a questo filone dell'esotismo musicale. E questo signore si chiama Fedele D'Amico, uno dei maggiori critici musicali italiani e musicologi anche naturalmente, che sostiene come in realtà dal punto di vista di Bizet la Spagna è soltanto un ambiente, né più e né meno di un ambiente, che gli serve per disegnare il contrasto tra due coppie, come tra poco vedremo. Da una parte la coppia formata da Don José e Micaela, ovvero sì, i personaggi fortemente attaccati alla tradizione in un certo senso, ai costumi morali della fedeltà, dell'amore per la famiglia e via di seguito, e dall'altra parte la coppia invece Carmen e Scamillo, che rappresentano invece il principio vitalistico, il principio della esplosione dell'erotismo e della vitalità e della trasgressione. Ecco, da questo punto di vista allora la Carmen sarebbe semplicemente ambientata a Siviglia perché è un buono sfondo lontano, non familiare, per dipingere in realtà un contrasto che è di carattere morale tra due coppie opposte di personaggi.
0: Ecco, proprio a proposito di Siviglia, volevo riportarvi l'opinione di un scrittore andaluso contemporaneo che si chiama Antonio Muñoz Molina, che sostiene polemicamente che l'immagine che abbiamo di Siviglia e di tutta l'Andalusia è soltanto un'invenzione dei letterati romantici. Proprio in un'epoca in cui i viaggi fuori dall'Europa erano difficili e avventurosi, l'estremo sud della Spagna si trovò suo malgrado a ricoprire il ruolo di angolo più esotico dell'Europa, appunto. E sempre Molina sostiene che alla fine la fantasia è diventata tanto potente che è stata interiorizzata dagli stessi andalusi, che si sforzano di adeguarsi al modello letterario di se stessi. Quindi, secondo questo scrittore, in realtà Siviglia sarebbe un pochino l'immagine, cioè gli abitanti di Siviglia avrebbero un'immagine loro stessi idealizzata, appunto, della città. Ma torniamo al centro della nostra puntata, e quindi è il momento di cominciare a parlare della nostra Carmen. Abbiamo citato così dei nomi. Jacopo, chi sono?
2: Allora, la scena di Carmen appunto si apre su una piazza di Siviglia. In questa piazza ci stanno dei brigadieri che stanno così oziando, stanno guardando, commentando le persone che passano. No, guarda quello come si è vestito, guarda quello come cammina strano. A un certo punto in questa piazza fa il suo ingresso una ragazza. Una ragazza, si dice nel codice, che sia con una treccia bionda. Di solito viene disegnata così dai registi, questo vestitino azzurro, il grembiulino, la classica brava ragazza, come se fosse appena uscita da un convento, una sorta di Lucia Mondella spagnola. Allora cosa succede? Questa ragazza si avvicina ai brigadieri e domanda di Don José: io sto cercando Don José, gli devo parlare. Ah, non è qui, passa più tardi, che quando sarà montata la guardia lo troverà. E va bene, i brigadieri cercano di voler far restare la ragazza lì da loro, e invece la ragazza, impaurita perché timorata di Dio, scappa. Questa ragazza è Micaela, però noi ancora non lo sappiamo, quindi ve lo dico dopo che è Micaela. C'è il cambio della guardia, quindi questo coro di bambini che scimmiotta le mosse dei soldati, e a questo punto fa il suo ingresso Don José, che è appunto il brigadiere, insomma un brigadiere, insieme a Zuniga, che è l'altro soldato che fa la guardia con lui. Don José si domanda cosa sia un certo edificio all'interno di questa piazza. È la manifattura dei tabacchi. Suona una campana e tutti quanti gli uomini della città di Siviglia accorrono davanti al portone della manifattura per aspettare le sigaraglie che escono. E quindi ci sta questa fuoriuscita di Eros, perché vedi queste donne un po' svestite che fumano il sigaro, tutte quante che si vanno ad accoppiare con i vari abitanti della città, ma manca una sigaraglia. È Carmen, appunto. Tutti quanti si domandano dove è Carmen, la Carmenzita, e lei esce. A questo punto tutti quanti gli uomini le si gettano ai piedi perché tutti quanti sono innamorati di lei, e lei inizia a cantare questa, appunto, quest'aria famosissima, La Banera, appunto, nel quale lei ci racconta come vede l'amore. L'amore è un uccello ribelle che nessuno riesce ad addomesticare. Se io ti amo, peggio per te, ma se te mi ami, io neanche ti guardo in faccia.

0: Ed eccoci tornati in studio, sempre su Radio Jeans, sempre a Città in Musica. Abbiamo appena ascoltato la famosa aria Habanera e abbiamo ascoltato un Trisdassi, vero?
1: Certo, abbiamo ascoltato nell'ordine Maria Callas, Tatiana Troianos Troianos,
2: che
1: il
2: voglia.
1: Fato deciderà come sarà, e Anna Moffo. Tre voci differenti, tre interpretazioni diverse.
2: Completamente differenti. E tra l'altro per una aria, chiamiamola così, un pezzo chiuso, insomma, anche
1: una
2: proprio
1: canzone,
2: aria, magari
1: sì,
2: non è il caso di definirla, che Bizet non voleva assolutamente scrivere, non avrebbe mai voluto scrivere, perché durante le prove piuttosto laboriose di quest'opera, perché allora Bizet era ancora molto giovane, non aveva una grande esperienza, aveva alle sue spalle tre opere, non tutte poi di gran successo. Il direttore del teatro dell'Opera Comique non si fidava assolutamente di lui, né tantomeno del soggetto, che riteneva un po' troppo esagerato anche per il pubblico dell'Opera Comique. Insomma, durante le prove estenuanti, la prima interprete della Carmen chiese per 10 volte a Bizet di riscrivere il primo atto.
1: Ecco.
2: Alla fine, proprio per venire incontro alle esigenze di questa interprete, Bizet si rassegnò a prendere, tra l'altro, la melodia di una canzonetta popolare molto diffusa e conosciuta nella prigione del tempo, e su quella ha scritto la sua Habanera, che insomma quindi è un po' un cedimento, non è esattamente quello che Bizet davvero voleva per la sortita poi di Carmen, no? Sulla scena. E quindi questa specie di ripetitività un po' esasperante della Habanera, no? È dovuta al fatto che l'origine, insomma, è della musica d'uso, della musica popolare del tempo. Al di là di questo, però, quel che fece veramente la forza della Carmen quando uscì, successo o non successo, poi si è detto insuccesso, ma forse non è poi così tanto vero, fu dovuto sicuramente alla voce limpidamente di mezzo soprano grave della prima interprete, per l'appunto. E questo fascino della voce di mezzo soprano è intimamente connesso alla sensualità di Carmen. Infatti, nei tre esempi che abbiamo appena ascoltato, in fondo, nonostante forse le cantanti più famose siano la Callas e la Moffo, però entrambe, l'avete sentito, nel passaggio dal registro grave, medio e acuto cambiano fatalmente il colore, la densità, la qualità della voce. Non riescono, insomma, a mantenere la voce uniforme in tutti i registri, perché sono voci di soprano, brave, non brave, questo non è importante. E forse il frammento migliore, almeno secondo me, è stato quello centrale di Tatiana Troianos, che ha invece, o Troianos appunto, che ha invece una morbidezza di voce, un calore, una uniformità, no? Di registro, che secondo me è la più persuasiva di tutte.
1: Sono d'accordo. Adesso continuiamo. Tutti quanti gli uomini ascoltano Carmen, pendono dalle sue labbra, tranne uno, Don José. A questo punto Carmen prende un fiore, una rosa che ha appunto nel petto, e gliela getta. Dopodiché risuona la campana, tutte quante entrano, la piazza si spoglia. No, non si spoglia, la piazza si svuota.
2: È un lapsus, è un lapsus molto significativo.
1: Molto significativo. È Carmen. Don José è rimasto solo e dice: ah, che sfrontatezza, che questa donna che arriva, prende, ti lancia i fiori, come si permette. Arriva Michela, mi ha mandato vostra madre per mandarvi questa borsa con un po' di soldi, per mandarvi un bacio, quindi adesso vi devo dare questo bacio in attesa che voi torniate da vostra madre, che lei vi aspetta. Ah, mia madre, che bello, gli voglio bene, di qua, di qua, di qua, di là. A un certo punto, vabbè, Michela, avendo compiuto la sua missione di aver dato questa borsa con i soldi e il bacio da madre, quindi in fronte rigorosamente, ma Don José se ne va.
0: Aspetta, però diciamo chi è Michela a questo punto, ce l'avevi promesso prima.
1: Ah, giusto, Michela. Michela è una ragazza del villaggio di Don José,
0: semplicemente,
1: che era stata promessa in sposa a Don José dalla madre. Insomma, la madre aveva organizzato tutta questa manovra, questo inciucio. Se ne va Michela, si sentono delle grida che vengono dalla manifattura dei tabacchi, perché c'è stata una rissa nella quale era coinvolta anche Carmen, e quindi escono tutte quante queste donne ed esce anche Carmen, che ha ferito appunto una delle sigaraie, e quindi viene fatta arrestare e viene consegnata a Don José. Dice: adesso te tienila qua, andiamo a prendere l'ordine per portarla in carcere, intanto te vedi che non scappi. Naturalmente lei inizia a circuire, nel vero senso della parola, Don José, gli gira intorno, canta una canzone, lo stuzzica, diciamo. Fatto sta che lui, perché l'uomo è uomo, quindi alla fine e ci casca, e quindi libera Carmen. I soldati, vedendo che Carmen è stata appunto è libera, con un marchio, cioè con un giochetto praticamente, lui la slega, lei, mentre gli altri soldati la stanno accompagnando in carcere, fa finta di liberarsi, dà una spinta a questi soldati e scappa. Comunque Don José viene arrestato e viene portato in carcere, e così si conclude il primo atto.
0: Benissimo, allora interrompiamoci soltanto un attimo per capire cos'altro succedeva nel 1875.
3: Nel 1875 viene rappresentata all'Opéra Comique di Parigi la Carmen di Bizet. Nello stesso anno, in medicina viene utilizzato per la prima volta il termine bacillo. Ad Olimpia viene rinvenuta la

0: divieto di portare sulla scena i dialoghi. Mm. E cioè i personaggi nell'opera comica antica potevano soltanto parlare al pubblico, non tra di loro, tanto che nella prima opera comica c'era una cosa piuttosto buffa, in cima al palcoscenico venivano messi due putti, due piccoli cupidi che tendevano, come nelle didascalie, no, delle comiche, diciamo così, tendevano una specie di lenzuolo sul quale era scritto il dialogo tra i personaggi, che quindi risultava un dialogo muto che gli spettatori guardavano, leggevano, ma che nessuno in realtà interpretava. Una forma abbastanza curiosa di spettacolo popolare. Poi piano piano questi dialoghi scritti diventano dialoghi parlati, e quindi nell'opera comica verso la fine del Settecento ci sono Philidor, Monsigny, Gretry, insomma una serie di compositori che si occupano di dare un po' di sviluppo a questo genere, e l'opera comica diventa una commedia con i dialoghi parlati interrotti di tanto in tanto da dei numeri musicali, un po' come
1: un musical.
0: Il musical, ecco, quello, il musical americano, la Broadway, diciamo così, degli anni 30, 40, eccetera, eccetera. Genere tipicamente francese, che non ha praticamente, diciamo così, modelli in Europa, se non quello nel cosiddetto Singspiel tedesco, che è fatto più o meno allo stesso modo, anche se ha ovviamente un carattere diverso. Perché Carmen appartiene all'opera comica? Semplicemente perché viene rappresentata dentro il teatro dell'opera comica di Parigi, dove vigeva questo tipo di convenzione, ma che aveva ormai perduto completamente i suoi legami, diciamo, con lo spettacolo leggero, con lo spettacolo popolare, ed era diventato uno spettacolo, diciamo sì, un po' meno ambizioso di quello che si faceva all'Opera di Parigi, ma sostanzialmente perché all'Opera di Parigi ci andava l'aristocrazia, ci andava, diciamo, la classe colta borghese, mentre al teatro dell'Opera Comica ci andava, diciamo, la classe medio-bassa, quindi aveva una composizione sociale un pochino inferiore, ma per il resto, come la Carmen dimostra, appunto, di comica non era rimasto più nulla.
1: Nel secondo atto sono passati un po' di mesi e siamo in una taverna vicino Siviglia, e Carmen sta aspettando Don José, perché Don José proprio quella sera verrà liberato e quindi lei lo sta aspettando. Quindi ci saranno delle danze, c'è una festa, insomma, in questa taverna la gente si teneva allegra ballando, così a un certo punto fa il suo ingresso nella scena Escamillo. Chi è Escamillo? È un torero famosissimo, diciamo è come se oggi entrasse Leonardo DiCaprio dentro ad un in un ristorante, tutti gli chiedono l'autografo, uguale succede in questa scena con Escamillo.
2: Messieurs les officiers, je vous remercie.

E Scamiglio se ne va, però prima di andarsene è incuriosito da Carmen, perché Carmen conquista tutti quanti gli uomini, e quindi dice a Carmen che il prossimo toro che ucciderà lo dedicherà a lei. Se ne vanno tutti quanti e rimangono nella taverna Mercedes, Fraschita, sono due zingarelli di Carmen, insieme a Remendado e a Dancaire, che sono due banditi. Praticamente dicono: oh, noi questa sera partiamo, che abbiamo delle merci di contrabbando, le andiamo a vendere, vieni con noi Carmen. No, no, io devo aspettare qui Don José. Ah, va bene, ok, se ne vanno. Arriva Don José, quindi Carmen inizia a danzare, iniziano insomma questa scena di seduzione, e proprio nel momento in cui stanno per concludere si sente la tromba, una tromba che è il richiamo che viene dalla caserma, cioè è l'ora di rientrare per tutti quanti i soldati. Quindi Don José sta per andare e Carmen dice: ma come, io ti ho aspettato, sono mesi che ti aspetto e te adesso te ne vuoi andare? Ah, vuol dire che te non mi ami? Ah no, non è vero, ti amo. No, non è vero, vattene via, non ti voglio più vedere. A un certo punto Carmen: io ti amo perché il fiore che te mi hai gettato è rimasto con me tutti questi mesi in prigione, l'ho adorato, me lo sono tenuto sul cuore. Carmen, io ti amo, ti amo, ti amo.

0: Ed eccoci tornati in studio, sempre a Città in Musica, sempre su Radio Jeans, sì, Regins, alla francese, su Radio Jeans, Carmen Je T'aime. Abbiamo appena ascoltato infatti l'aria del fiore di Don José.
1: E già, dopo aver ascoltato quest'aria, vengono un sacco di dubbi in realtà su quale sia l'origine, quale sia la collocazione stilistica di Carmen, no? O Carmen, che dir si voglia. Tra l'altro questo nome, che che è di Mérimée, lì non c'entra Bizet, non c'entrano neanche Meillac e Alévi, che sono i librettisti, poi non l'abbiamo forse ancora detto. Beh, Mérimée ha dato alla donna demone questo nome proprio nel senso proprio del termine. Carmen come canto, un canto incantatore, un canto ipnotico, un canto magico, no? È il canto che porta alla perdita dei sensi, letteralmente, no? E quindi autorizza un po' la visione di questa Carmen demone in qualche modo, più che Carmen cantrice della libertà, no? Perché in Mérimée le cose sono un po' miste, no? Da un lato Carmen è l'incantatrice di uomini, l'altra è anche la donna che rivendica per se stessa la libertà al di sopra di tutto. E di questi due aspetti, in fondo, Bizet e Meillac e Alévi traggono forse più il primo che il secondo. Perché alla fin fine Carmen si sacrifica, diciamo così, sacrifica la propria vita, non tanto per amor della libertà, ma quasi contro Don José e pensando comunque ad Escamillo. Escamillo che peraltro nella novella di Mérimée quasi non c'è, c'è per la verità, ha un altro nome, ma non ha un ruolo assolutamente importante. E allora questa definizione di donna più demoniaca che cantrice della libertà ci riporta a una radice molto precisa dal punto di vista vocale che esce fuori anche dall'aria di Don José, perché qui si canta, è come se si canta, c'è una grande espansione di canto lirico. E allora la parola chiave per capire Carmen non è tanto comique o opera comique, ma opera lyrique, che era tra l'altro un altro genere molto diffuso nella Francia dal primo Ottocento e che era proprio l'opera cantabile per eccellenza, dove non c'erano i recitati, dove l'espansività, no, appunto lirica del canto era massima. E questo non ci può far che ricordare che in fondo provate a immaginare quest'aria La Fleur in italiano, per esempio, fuori dal suo contesto. Potrebbe sembrare benissimo un'aria del Medio Verdi o del Tardo Bellini, qualcosa del genere. E allora l'opera italiana è nella testa di Bizet.
2: Docet.
1: No, è sempre lì, è sempre nella testa di Bizet e fa il lavoro che deve fare.
0: E proprio a proposito di Italia, vorrei tornare velocemente sul motivo dell'esotismo spagnolo in Francia, perché proprio un pittore italiano, Boldini, che si era trasferito in Francia proprio all'epoca, qualche anno prima, insomma, più che altro della Carmen di Bizet, e abbiamo due quadri che sono molto interessanti, sono rispettivamente La Serenata, chiamata anche un titolo inglese forse più noto, A Guitar Player, e poi anche Il Matador. Ecco, entrambi questi quadri molto simili, poi tra l'altro ci sono due personaggi che sono simili praticamente in entrambi i quadri, per costume, per fisionomia e anche per atteggiamento. C'è la donna con la mantiglia di pizzo nero seduta di profilo che sorregge appunto una chitarra, e poi dall'altra parte c'è il torero vestito per la corrida che le sta davanti appollaiato sul tavolo, un po' diciamo così, in una posa un po' sguaiata,
2: con fare sornione,
0: esatto,
2: diremmo a Roma.
0: E quindi si contrappone questa grazia frivola della suonatrice all'aria strafottente del matador. E appunto questo gusto per lo spagnolo fu dato a Boldini in realtà proprio durante il suo soggiorno francese e non prima, con diciamo l'entrata nella celebre Maison Goupil, che diciamo era questo Goupil, era un mercante che condizionò insomma per un po' di tempo il gusto della borghesia francese e i rapporti commerciali artistici fra Europa e Nuovo Continente. Ma torniamo alla nostra Carmen.
2: Carmen quasi a volerlo stuzzicare, cioè proprio lo mette a spalle al muro. Lei in un certo senso un po' ci gode nel vederlo autodistruggersi piano piano a Don José, e lei continua a dire: non è vero, tu non mi ami perché se no mi seguiresti. E lui: no Carmen, io ti amo. Ricominciano a litigare. Proprio nel momento in cui li sta per uscire dalla porta, si sente qualcuno che entra, ed è appunto il superiore di Don José, Zuniga o Morales, insomma uno dei due, non riesco mai a capire chi è nel primo atto e chi è nel secondo. Fatto sta, entra il suo superiore e lo vede insieme a Carmen. Dice: ah, ecco Carmen, hai preferito Don José a me. E si inizia a battere a duello Don José e il superiore. Carmen richiama tutti i contrabbandieri, gli zingari, che catturano Zuniga, chiamiamolo Zuniga, basta, che catturano Zuniga, e quindi Don José è costretto a diventare un contrabbandiere. Infatti lei gli dice: dunque siete nostri, e lui dice: per forza.

0: Ed eccoci tornati in studio, abbiamo appena ascoltato il finale del secondo atto della Carmen e adesso vorrei sottoporre un attimo l'attenzione a cosa? Ad un problema che nella scheda abbiamo semplicemente accennato, ovvero quello della costituzione di recitativi a posteriori, no? Ad opera di Giraud.
1: Sì, sì, questa è una cosa che ha segnato, ahimè, anche devo dire, la storia di Carmen, la storia teatrale, perché cosa succede? Succede che, come forse saprete, non lo so, ma comunque insomma Bizet muore alla 33esima rappresentazione della Carmen, il che significa che tanto un insuccesso poi non è stato.
2: No,
1: se si arrivò a 33 esatto. rappresentazioni, perché si disse che il povero Bizet era morto di cuore per il dolore, per il successo della Carmen, ma è poco vero. Il destino piuttosto crudele, come osa dire, anzi, fece sì che il giorno prima di morire Bizet firmasse un contratto per l'esportazione della Carmen a Vienna, esattamente il giorno prima, e quindi non era poi così scontento, tutto sommato.
2: Se il forse maggior... è morto per la felicità.
1: Ecco, più che altro per la felicità. Sta di fatto che al di fuori di Parigi un'opera in quella forma non poteva uscire, non sarebbe stata capita, compresa, eccetera. I recitati in francese dovevano essere eliminati. Bizet avrebbe forse dovuto lui provvedere alla intonazione dei recitativi, e cioè a mettere la musica insomma al posto delle parole, ma appunto venne a mancare. Allora fu uno dei suoi amici più stretti, Ernest Giraud, per l'appunto, a prendersi questo faticoso incarico sulle spalle. Lui poi andò un po' oltre, perché cercò anche di riscrivere le parti, modificò anche le parti dell'orchestra, insomma andò un po' oltre i suoi limiti. Sta di fatto che poi a Vienna l'opera andò in scena appunto con i recitativi musicati, quindi cantati, e poi questo fu il destino di Carmen un po' per buona parte del Novecento. Soltanto adesso, per fortuna, devo dire, si è ritornati alla prassi di rieseguire la Carmen con le parti recitate in francese, tanto ci sono i sovratitoli e quindi tutti capiscono tutto oramai, perché i recitativi, i recitati, non sono così un ornamento, un orpello, ma ci danno una forma di teatro popolare, per l'appunto, che l'intonazione invece in forma classica cancella completamente. Così come siamo abituati a vedere l'opera italiana, no? O l'opera russa o l'opera inglese tutta cantata, beh, quella non è la vera natura di Carmen.
2: Infatti.
1: Perché nel dialogo parlato si affinano i caratteri, che invece nei recitativi musicati vengono un pochino a smarrirsi. Allora io personalmente, per esempio, amo molto di più la Carmen con le parti recitate, quella vera, che non con le parti cantate, che poi non sono di Bizet. Questa è poi sostanzialmente la cosa.
2: Certo. Adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo estratto dello stesso momento dell'opera. Uno, cioè la prima parte che ci ascoltiamo è con il recitativo musicato e la seconda parte
0: con il recitato.

0: Monsieur le brigadier?
1: Qu'est-ce que c'est? Michael, c'est toi?
0: C'est moi.
1: Et tu viens de là-bas?
0: Et je viens de là-bas. C'est votre mère qui m'envoie.
2: Bene, eccoci tornati in studio. Adesso è il momento di un paio di giudizi abbastanza famosi. Infatti su Bizet abbiamo raccolto due giudizi, due opinioni tra l'altro positivissime.
3: Siamo andati ad intervistarli personalmente.
2: Esatto, esatto. Io ho intervistato Tchaikovsky che
3: e io, io Nietzsche, vabbè.
2: Allora, Tchaikovsky disse: in verità non conosco musica che abbia maggiori diritti di essere designata come un modello di ciò che io chiamo grazioso. E Nietzsche dice: ascoltando la Carmen si diviene noi stessi un capolavoro. E proprio a proposito di Nietzsche, un'opera che lui scrisse, ovvero Contra Wagner, ci dà l'opportunità di parlare proprio della presenza wagneriana in Bizet.
4: Beh, sì, questo è un dato piuttosto scabroso, diciamo così, perché da un lato la Carmen più che venire da un certo posto va verso un altro posto. No, in realtà le radici della Carmen sono abbastanza fragili, sono proprio Bizet, Bizet e ancora Bizet. E invece le influenze che ha avuto questa opera sono state immense. Puccini, Tchaikovsky non sarebbero concepibili senza quest'opera, non tanto senza Bizet, proprio senza la Carmen. Wagner, Tchaikovsky tra l'altro abbiamo modo di vedere dal vivo la Carmen così come Wagner, e sembra anche che non gli sia dispiaciuta per niente, tutto sommato, anche se poi formalmente insomma ne ha detto peste e corna. La faccenda di Nietzsche è piuttosto complicata anche di da riassumere, ma insomma ad un certo punto Nietzsche ha sostenuto Wagner in maniera entusiastica fino a quando Wagner è stato in sintonia con il suo pensiero negativo, diciamo così, con il suo pessimismo generalizzato. Poi quando Wagner ha fatto colparsi per la svolta verso una sorta di neocristianesimo, di una religiosità insomma mistica, ecco che Wagner, che Nietzsche, scusatemi, si è molto arrabbiato, lo ha abbandonato e per diciamo così ripicca più che per convinzione si è messo a sostenere che la Carmen era in realtà l'opera più bella mai scritta, eccetera, per la sua naturalezza, per la sua immediatezza, eccetera eccetera. Poi in realtà sempre il solito destino vuole che in Bizet precipiti molto di Wagner invece. Certamente l'uso dei motivi ricorrenti, che non è esattamente wagneriano, ma insomma ci sono queste ricorrenze motiviche che designano personaggi, situazioni, simboli, eccetera. Quindi un certo wagnerismo poi era molto diffuso nella musica francese del secondo Ottocento, che era molto più lontano dall'opera italiana e molto più vicino invece all'opera tedesca. Quindi c'è un incrocio insomma abbastanza complicato, alla fine del quale comunque Bizet e la Carmen svettano verso l'alto con un'assoluta originalità, e non si può assolutamente attribuire la Carmen né al wagnerismo né all'opera lirique né all'opera italiana, ma soltanto all'invenzione straordinaria di un momento, quei pochi mesi in cui Bizet si dedicò per l'appunto alla Carmen, tirandone fuori veramente un'opera irripetibile.
3: Tanto per continuare il litigio tra Nietzsche e Wagner, a Nietzsche piacque molto Carmen e a Wagner, per ripicca alla ripicca, piacque molto Micaela, che era il personaggio cristiano, quindi lui amava il duetto del primo atto tra Don José e Micaela. Vabbè, una parentesi, chiudiamo la parentesi e torniamo al terzo atto. Siamo sulle montagne, ormai Don José è diventato un vero e proprio bandito, è quasi il capo della banda, solamente che tra Carmen e Don José le cose ormai non vanno più tanto bene, perché Carmen si è stufata, perché Carmen è libera, si è stufata. Quindi in un momento in cui è sola con Frasquita e Mercedes interroga le carte. Alle due amiche esce fuori che si sposeranno, una con un vedovo ricco, un'altra che avrà molti soldi, invece a Carmen esce la morte. E quindi Carmen, sempre tornando sul fatto che lei insomma comunque è libera e fatalista, dice: io non cercherò di fuggire alla mia sorte, perché comunque se le carte, che non mentono mai, dicono che bisognerà morire, io sarò qui e mi farò trovare pronta all'evento.

Intanto Don José, che sta montando la guardia all'accampamento, vede una figura che si avvicina. Chi è? È Escamillo. Ah, Escamillo, come mai sei venuto qua? Ah, sono venuto qua perché mi aspetta una zingara. Come si chiama? Carmen. Come Carmen? Sì, sì, perché noi siamo fidanzati, sta insieme a me. Quindi Don José, capirai, monta su tutte le furie e quindi iniziano a lottare. Arriva Carmen che li separa insieme a tutti quanti gli zingari e Don José si arrabbia, giustamente dice, ah, come hai potuto tradirmi? E in mezzo al momento proprio più drammatico entra Micaela. Entra Micaela che è venuta a cercare Don José perché sua madre sta morendo e quindi gli dice, José, devi tornare assolutamente a casa, tua madre sta morendo, ti vuole rivedere perché vuole, insomma, ti vuole abbracciare prima di morire. E Carmen, ah sì sì, vai vai vai vai da tua madre. Lui, ah, e te dice che io me ne devo andare perché te ne vuoi scappare con Escamillo. Va bene, io me ne vado, ma sappi che ritornerò. Finisce il terzo atto. Nel quarto atto sono passati un po' di giorni, dei mesi, settimane, non si capisce bene. Siamo davanti alla corrida, il giorno dalla Plaza de Toros. Siamo nel giorno della corrida e tutto quanto il popolo aspetta che arrivi Escamillo e quindi inizia questo atto con un grandissimo coro che appunto annuncia l'arrivo del corteo del torero.

0: Ed eccoci in studio, abbiamo appena ascoltato il coro prima della corrida nel quarto atto e prima di traghettarci verso la fine della Carmen, quindi verso la fine della puntata, vorrei un attimino incentrarci sulla figura di Carmen e sul ruolo che questa figura poi ha avuto successivamente dopo Bizet.
1: Certo, questo quarto atto mette a confronto proprio le due anime di quest'opera. Mm-hmm. Da un lato questo coro che è tipico, diciamo, fa la couleur locale, mm-hmm, no? Il sì, colore locale,
2: folcloristico,
1: e precede la scena più drammatica, cioè il duetto che termina poi con l'uccisione e la morte di Carmen. E questa fu probabilmente questa convivenza tra due aspetti apparentemente molto lontani, cioè la leggerezza danzante, mm-hmm, da una parte, no? Anche il brio, l'allegria in un certo senso, sì, che emerge dalla danza, poi, mm-hmm, cioè, piena di danze comunque l'opera, e invece l'epilogo tragico, ecco, fu questo contrasto a lasciare un po' perplesso il pubblico, mm-hmm, del tempo. Ma è proprio questa la forza invece che il mito di Carmen ha acquisito nel tempo. Carmen l'hanno voluta fare un po' tutti, mm-hmm, persino Manuel De Faglia ci ha provato, mm-hmm, e se non fosse stato, insomma, per questioni di carattere editoriale, avrebbe scritto lui la sua propria Carmen, mm-hmm, e poi è un continuo succedersi di film, di opere, Rosi, Saura, insomma è un vero e proprio mito della modernità, mm-hmm, perché al di là delle intenzioni di Bizet, al di là del libretto, alla fin fine quella contrapposizione di cui parlavamo all'inizio tra i due mondi morali, mm-hmm, no? Quello della tradizione e quello dell'esuberanza e della trasgressione, cade decisamente in secondo piano, perché a trionfare è sempre e soltanto lei, è sempre soltanto Carmen, una perfetta congiunzione di erotismo e libertà, di voglia di trasgressione da una parte e di profondissima sensualità e di attaccamento proprio all'amore, all'eros come principio vitale e indispensabile. E questo poi è quello che rimane al di là proprio di ogni collocazione storica, ed è questo il mito con cui noi continuiamo a convivere.
2: Inizia la corrida, mentre Carmen sta entrando nell'arena, Fraschita e Mercedes le dicono: guarda, stai attenta perché abbiamo visto Don José, ha un'aria un po' strana, io fossi in te me ne andrei, Carmen non teme nessuno, io rimango qua, perché lei proprio dice: ah, dove sta, dai, mo mi vado a divertire. Arriva Don José disperato perché gli è morta la madre, ormai è ricercato perché è disertore, gli rimane solamente l'amore di Carmen, e quindi dice: ti prego Carmen, seguimi, scappiamo insieme sotto altri cieli, perché io, malgrado sia stato distrutto da te, non posso fare a meno di te. Lui è ormai completamente stregato, appunto, da Carmen, e Carmen dice: ah no, vattene, che io nasco libera e morirò libera, non ti voglio. Di qua di là si sente il coro della corrida che incita gli scamiglio, quindi Don José entra in una sorta di follia pura. Infatti in una di queste raptus omicida tira fuori un coltello e uccide Carmen. A questo punto c'è il pentimento, perché proprio mentre tutto il coro esce dall'arena, perché appunto Escamillo ha vinto, lui dice: adesso potete, Don José dice: adesso potete anche arrestarmi, sono io che l'ho uccisa, Carmen adorata.
0: Benissimo, e adesso ci andiamo appunto ad ascoltare proprio il finale, però prima ci salutiamo, quindi io ringrazio Guido Barbieri per essere stato qui con noi.
1: A voi.
0: Jacopo, naturalmente.
2: Ciao a tutti.
0: Vi ricordo il nostro sito www.radiojeans.net e naturalmente il nostro gruppo su Facebook Radio Jeans, per l'appunto. Arrivederci alla prossima città. Ciao ragazzi, grazie.

Bentornati raga su WhatsApp, il rap nel mondo, io sono Racno e oggi vi porto in Bolivia per ascoltarci un po' di rap latino. Tra i più famosi rapper della Bolivia è impossibile non citare Kumaib, uno degli artisti più ascoltati del paese, nato su SoundCloud ma esploso su Spotify. Riprendendo la descrizione del suo canale sul social con la nuvola, leggiamo: fratello di Marvin e José, è sceso dallo spazio dopo aver assunto forma umana nel 1997 a Santa Cruz della Sierra. Ne fecero 1000, fu bravo in tutti loro e li abbandonò per noi. Oggi fa musica, vediamo cosa farà domani. Noi ci ascoltiamo una Kunumi e lui è Kumaib.

proposito di Santa Cruz de la Sierra, la città più popolosa della Bolivia, regala un'altra artista decisamente interessante. Lei è Vachix, persegue forse un po' lo stereotipo della bandida e della cica mala, ma anche i suoi colleghi maschi in effetti si abbandonano a cliché triti e ritriti. Noi ci ascoltiamo la traccia con Viudita Moderna dal titolo Ai Ai Ai, lei è Vachix.

Tutto il contrario di un cliché, invece, Aymara Alua, l'artista, rappa con le tipiche gonne e le lunghe trecce che caratterizzano le cholitas boliviane. Aymara significa alba, ha iniziato a rappare nel 2014, ora ha 26 anni, e nel bel mezzo della quarantena del Covid-19 ha deciso di dedicare più seriamente al rap un po' del suo tempo e scommettere sul potere della sua voce. Insieme al produttore José Gabriel Mamani hanno fatto un bel videoclip di una delle sue prime canzoni, Principio Sin Fin, che è diventato virale sui social e ha attirato l'attenzione del pubblico. Soprattutto grazie alle immagini scelte dai due artisti, le lunghe trecce di Aymara e le sue rime potenti che si fondono con i paesaggi naturali e della città di La Paz. Oggi mi presento, sono Alua, una donna Aymara orgogliosa di essere boliviana. Oggi non ho intenzione di fermarmi, non ho intenzione di riposare finché i miei sogni non si avvereranno, dice parte del testo della canzone. E poi prosegue: mia mamma mi ha detto che non posso fare rap, ma io affido a lui tutto il giorno. Questa è Aymara Alua con il suo Principio Sin Fin. Avete ascoltato WhatsApp, il rap nel mondo. Io sono Racno e vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre qui su Hot Block Radio.

0: Croazia.
1: Sono le 20 e 17 minuti e questa è Radio Zainet.
2: Zainet è online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Ad Ankara, da due giorni del vertice NATO, 32 i leader attesi al summit. A dominare la scena, Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. Sentiamo Laura Carchidi.
1: La solidarietà dell'Alleanza deve funzionare in entrambe le direzioni. Questo è il messaggio lanciato da Donald Trump in apertura del suo intervento al vertice della NATO in corsa ad Ankara, lasciando intendere che Washington potrebbe ridurre ulteriormente la sua presenza militare in Europa. Sono molto deluso, Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha detto Trump, specificando che uno dei motivi per cui i rapporti con la NATO si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Poi Trump è tornato a parlare dei rapporti con Giorgia Meloni, mi piace, è una brava persona ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha spiegato durante il suo bilaterale con il presidente turco. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha assicurato intanto Erdogan. La NATO dovrebbe confermare il sostegno a Kiev, mentre il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere nuovi sistemi di difesa aerea per contrastare gli attacchi russi. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte, che ha detto oggi sono stati firmati nuovi contratti di notevole entità e sono stati fatti altri annunci importanti.
0: Dichiarata colpevole ma di nuovo potenzialmente in corsa per candidarsi alle presidenziali del prossimo anno, la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei. Per un anno dovrà indossare il braccialetto elettronico.
2: Una sentenza che qui in Francia hanno già etichettato come stupefacente. Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato. Tecnicamente quindi questo vuol dire che l'esponente del partito xenofobo di estrema destra, il Rassemblement National, potrà candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali, anche se lei ha più volte ribadito che avrebbe rinunciato all'investitura se fosse stata condannata a portare il braccialetto elettronico. La sentenza ha colto di sorpresa anche tutti i responsabili del suo partito, che da mesi ormai avevano puntato ogni speranza sulle reti della Le Pen e il giovane Jordan Bardella in testa a tutti i sondaggi. Francesco Rappazzini da Parigi, linea allo studio.
0: A distanza di 50 anni arriva la sentenza di primo grado sulla sparatoria di Cascina Spiotta. La Corte d'Assise di Alessandria ha condannato a 6 anni di reclusione l'ex brigatista Lauro Azzolini nell'ambito del processo per l'omicidio dell'appuntato dei carabinieri Giovanni D'Alfonso. Lo scorso giugno la procura aveva chiesto l'ergastolo per i capi storici delle BR, Renato Curcio e Mario Moretti, per i quali è intervenuta la prescrizione, e 21 anni per Azzolini. Nello scontro a fuoco perse la vita anche la compagna di Curcio, Mara Cagol. Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon. Sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff. E domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.

Buongiorno a tutti, gentili ascoltatori. Oggi vi parlerò di un brano svedese. E voi vi chiederete cosa c'è di interessante? Beh, la vicenda è tutta da chiarire, perché questo brano è stato bandito dalle classifiche svedesi poiché è scritto con l'intelligenza artificiale. E non si tratta di un caso limite, bensì della dimostrazione di un fenomeno in rapida ascesa e che coinvolge l'intero mondo musicale. Ma partirò dal principio. Il successo di questa canzone, di nome I Know You're Not Mine, dell'artista Jakob, è tramontato in fretta. Dopo essere stata accusata di essere generata in parte con l'intelligenza artificiale, la canzone è stata bandita dalla classifica nazionale. L'inchiesta è stata aperta nel corso di gennaio 2026, pochi mesi fa. La motivazione del bando era chiara. La canzone è stata creata per mezzo di algoritmi da un artista inesistente, anch'esso generato dall'IA. Ora la vicenda è emersa grazie ad un giornalista, Emanuel Karsten, il quale ha collegato il brano all'etichetta discografica Stellar. Essa ha in seguito confermato di aver utilizzato il supporto dell'intelligenza artificiale per generare

della voce e alcune sezioni del brano. E voi vi chiederete, quindi chi è che ha preso questi provvedimenti? Chi è che ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche? È stato l'amministratore delegato dell'IFPI svedese. E voi vi chiederete che cos'è questa associazione? Non è una vera e propria associazione, è una federazione, è il ramo svedese dell'International Federation of the Phonographic Industry, quindi il ramo svedese dell'industria musicale sostanzialmente. E l'amministratore delegato ha deciso di bandire questa canzone dalle classifiche svedesi, esprimendo il suo disappunto, dichiarando che se una canzone è generata principalmente dall'intelligenza artificiale, non ha il diritto di essere in cima alla classifica nazionale. Ora, come vi ho detto all'inizio di questa puntata, questo non è un fenomeno isolato, anzi è tutt'altro. Infatti questo fenomeno è il sintomo di una trasformazione strutturale che coinvolge l'intero settore musicale. Il confine tra produzione umana e sintetica diventa sempre più sottile man mano che il tempo passa, e se da un lato l'efficienza produttiva dell'IA è innegabile, dall'altro emerge il timore di una progressiva marginalizzazione dell'umano. Ne è un esempio calzante la canzone di Jacob. Il brano, nonostante la modalità con cui è stato composto, ha raggiunto ben 5 milioni, ripeto 5 milioni di streaming su Spotify a livello globale, una cifra assurda per un brano prodotto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ora, parliamo un po' di numeri, perché finora sono solo parole, vi state fidando ciecamente di quello che sto dicendo, ma in realtà lo confermano anche alcuni studi. Infatti, secondo la ricerca effettuata da uno studio di Deezer nel 2025, quasi un terzo della musica pubblicata sulle piattaforme è scritto utilizzando l'intelligenza artificiale. Ogni giorno ben 30.000 brani scritti con l'utilizzo di questo supporto vengono pubblicati, cioè all'incirca il 28% del totale, una cifra davvero, davvero enorme. La percentuale non sembra volta a calare. Secondo un'ulteriore ricerca condotta dallo studio di Deezer, nel giro di pochi mesi del 2025 questa percentuale è passata dal 10% al 18%, con un incremento del ben 8%, senza considerare poi le significative perdite di guadagno per gli artisti. Secondo uno studio di Sisak, i compositori musicali rischiano la perdita del 24% dei loro profitti nel 2028, per una perdita totale per il settore musicale di ben 10 miliardi. Quindi potete accorgervi anche voi da questi numeri che la situazione è ormai critica, ed è una realtà non lontana, anzi è una realtà che stiamo vivendo attualmente ai giorni d'oggi. Tuttavia, gli aspetti non sono tutti negativi riguardanti l'IA. L'IA aiuta in altri contesti, ma in particolare nel contesto musicale ha dei lati positivi, dei pro, potremmo dire. Ora essa è in grado di fornire all'artista idee innovative e creative, le quali possono ispirarlo a scrivere una canzone meno banale. Ora, l'IA si è rivelata utile anche come strumento di restoring per registrazioni storiche, aumentandone la fluidità nell'audio. Essa può essere usata come catalizzatore di creatività nel sound design, essendo capace di generare texture sonore altrimenti irraggiungibili, e numerose band dei giorni d'oggi utilizzano l'IA per generare nuovi suoni, ne sono un esempio i 21 Pilots e molti altri. Ora, la sfida per l'industria musicale non risiede dunque nel bando della tecnologia, ma nel porre limiti etici e legali che supportino e tutelino gli artisti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e grazie mille dell'ascolto.

0: piega la testa sul mio cuore e spegnilo poco a poco.
1: Sono le 21 e un minuto e questa è Radio Zainet.
2: Zainet è online il numero di giugno di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, il mare è ancora pubblico? Cos'è l'area marina protetta? Marconi, la nuova rubrica per l'audiovisivo. Progetti, la pet therapy con gli asinelli.

Vai, parla, vagano, vagano, gironzano, gironzano, gironzalonno.

0: realizzato con i giovani del Polo Ragazzi 1, centro di aggregazione finanziato dal Municipio Undicesimo Roma e gestito dalla Società Cooperativa Magliana Solidale ETS.
1: Tutti ragazzi e ragazze e diversamente giovani e benvenuti alla puntata speciale di Radio Polo dal Polo Ragazzi 1 di Magliana Marconi. Io sono Anna, la vostra speaker per oggi. Siamo qui a capire il nostro rapporto con il quartiere. Oggi siamo con Gaia e Isabella.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: Che rapporto avete con questo quartiere?
2: Dipende un po' comunque dal momento o anche dalle persone. Cioè, posso andare d'accordo con delle persone e trovarmi bene, oppure trovarmi male con le persone e non volerci magari andare in giro.
3: Io ci sono nata qua, quindi per me non mi fa schifo come dicono le altre persone. Cioè, non ci trovo nulla di male in questo quartiere, tutti mi giudicano per questa cosa, però non è male, non è più male come era prima. Cioè, non è una bella zona, però
1: ho dimenticata che volevo dire.
3: Però non è male come era prima e per quello che pensano ancora gli altri.
1: Perché dicono tutti che è una brutta zona, Magliana?
3: Perché prima, negli anni 90, non è proprio... c'erano zone molto violente e così, invece adesso comunque stanno cercando di migliorarlo proprio per tutti, aggiungendo cose nuove. Adesso stanno tipo rifacendo il parco di là e cose così.
1: Sì, quindi...

0: stare bene.
1: Esatto, cioè non era molto bello.
0: Sei d'accordo con Gaia?
2: Sì, sono d'accordo, perché comunque adesso c'è una situazione di degrado che c'è sempre stata. Ora sì, si sta migliorando, però solo per dare occhio alla gente che è di passaggio come turisti, perché comunque è diventato anche un posto turistico Magliano.
0: Allora, che ne pensate di questa cosa, che si va più avanti, diciamo, la comunità un po' più unita per sistemare questo quartiere?
2: Che secondo me ci sta, e sarebbe anche da far partecipare i ragazzi che sono del posto e cercare di evitare di togliere gli spazio, ma di andargli incontro.
0: Gaia, qual è la tua parte preferita di questo quartiere?
1: Il Parco Tevere.
0: Che cosa c'è di questo Parco Tevere che secondo te è così interessante, che è il tuo posto preferito?
1: Cioè, è un bel posto perché c'è tanto verde, di solito là ci sono molte persone che si riuniscono e...
0: Invece tu, Isabella, ce l'hai un posto preferito di questo quartiere?
2: Villa Bonelli, perché comunque puoi andare in qualsiasi momento, in qualsiasi giornata, e sai che lì trovi la gente che conosci, o comunque anche da solo è bello andare.

0: in più anche pieno comunque di graffiti che ti fanno proprio sentire tranquillo.
1: Invece cosa che secondo voi sarebbe meglio, diciamo, migliorare, ristrutturare o qualcosa del genere?
2: Lo sporco, il per terra e...
0: Magari i posti dove vanno a giocare i bambini, farei una riqualifica, perché ci sono cose anche comunque a terra, come diceva Gaia, che non è bello per dei bambini ed è anche pericoloso. O comunque i vetri per terra che rimangono anche per settimane, non è sicuro.
1: Vorreste vivere qua anche da grandi?
2: No.
0: Io sì.
1: Perché?
0: Perché comunque secondo me è una bella zona e se in futuro fosse riqualificata ci potrei vivere tranquillamente, anche perché è bello stare con tutti gli amici di quando sei piccolo fino a quando sei grande.
1: Grazie a entrambe per Prego. Questa illuminazione su questo quartiere. Ci vediamo la prossima volta, cioè.
2: Ci vediamo tra poco.
1: Sì, esatto. Ci sposteremo su un altro argomento che non è di poca importanza, cioè le serie TV. Allora, Maria Iera, qual è la tua serie TV preferita?
3: Stranger Things.
1: Perché?
3: È la mia serie preferita perché è stata la prima che ho visto, proprio in tutta la mia vita. Già dalla prima stagione mi appassionava veramente tanto, anche se molti dicono che la prima stagione è una noiosa. Un pochino sì, ma ti fa capire comunque poi le altre e quindi...
1: Sì, diciamo il primo pezzo di qualsiasi serie TV, diciamo che è sempre il più interessante, anche perché ti introduce a una storia che poi potrebbe piacerti.
3: Sì, sì.
1: E effettivamente ti piace.
3: Assolutamente.
1: Ok. Qual è la tua scena preferita?
3: La mia scena preferita, oddio, dipende perché ci sono 5 stagioni. E, però scena preferita, direi la della seconda stagione, l'ultima puntata, dove c'è il ballo di fine anno e finalmente 11 e Mike si rincontrano e ballano tutti carini, poi si baciano. Oppure nella quarta stagione, l'ultima puntata, anche se muore il mio personaggio preferito,
1: Rip.
3: E la quinta stagione, l'ultima puntata, perché finalmente sconfiggono il cattivo, cioè Vecna. E niente, quindi molto belle tutte quante le stagioni.
1: Allora, Maria Chiara, quali valori trasmette questo show?
3: Allora, per me questa serie TV trasmette un sacco di... cioè nell'amicizia, no? C'è proprio una frase che dice: gli amici non mentono. E nel fatto che ci sono un sacco di problemi che vengono affrontati in gruppo, quindi... il lavoro di squadra, no? Comunque è molto significativa.
1: Perché ti piace proprio questa serie?
3: Perché trasmette comunque un sacco di cose belle, come l'amicizia e il lavoro di squadra e come si dice, comunque l'amore, che è difficile per in qualsiasi età, perché questa serie comunque ci stanno un sacco di amori, sia di bambini quando erano bambini, sia di ragazzi più grandi, tipo i fratelli di alcuni di questi personaggi.
1: Allora, Maria Chiara, qual è il tuo personaggio preferito e perché?
3: Il mio personaggio preferito maschile dalla seconda stagione, Steve Harrington, e poi Eddie Manson nella quarta, Dustin Henderson. E femminili, 11, Nancy e Max. Allora, 11 perché comunque lei ha sofferto veramente tanto, perché è una ragazza che non sapeva parlare la loro lingua, non aveva un padre, non aveva una madre e comunque veniva maltrattata in un laboratorio e nella quarta stagione comunque veniva bullizzata. Da una parte mi rispecchio, perché purtroppo soffri, perché ha sofferto tanto e quindi comunque non è un personaggio comunque da sottovalutare, ecco. Max, che appare nella seconda stagione, è molto simpatica, è allegra, comunque è comprensiva.
1: Quindi, ti è piaciuto il finale?
3: No. Cioè, sì, mi è piaciuto, però... ci sono rimasta veramente tanto tanto male, perché si poteva comunque risolvere, cioè si poteva, potevano finire in una maniera diversa, però alla fine, se ci vai a pensare, era, era quello il destino di 11, quindi doveva morire per forza lei per chiudere alla fine tutti i problemi che c'erano in quella cittadina.
1: E la tua serie preferita, Fabiana?
4: E ciao a tutti, la mia serie preferita è The Vampire Diaries.
1: Perché è la tua serie preferita? Che cosa succede in questa serie?
4: Allora, non è stata la mia prima serie che ho visto, però è stata, diciamo, la serie che mi ha colpito da subito per il rapporto che c'è tra i personaggi, comunque.
1: Qual è il tuo personaggio preferito?
4: Allora, il mio personaggio preferito, quello maschile, è Damon, perché mi rappresento, cioè mi rappresenta molto, perché più che altro lui si fa vedere forte, però è quello che soffre di più. Infatti è lo stesso per Katrin, che sì, lei si fa vedere forte perché è un vampiro di 500 anni, però è debole senza magari qualcuno che gli sta accanto.
1: Qual è il tuo episodio preferito di questa serie?
4: Allora, è nella stagione 5, l'episodio 22, dove veramente, cioè, Damon non è che muore, però diciamo che lascia Elena con una frase molto triste. Allora, la frase in questione è: tu sei la cosa migliore che mi sia capitata nei miei 173 anni di vita su questa terra. Morire sapendo di essere stato amato non da chiunque, ma da te, Elena Gilbert, è la prova di una vita realizzata. Perché veramente Damon lascia Elena per un paio di episodi, perché comunque lui insieme a Bonnie vanno in un altro universo, però poi ritornano, non muoiono. Invece Elena pensa che è morto, quindi va in depressione un po'.
1: Perché proprio questa serie? Che cosa che ti ha attirato?
4: Più che altro il rapporto tra i personaggi, che sì, ovvio, tra vampiri e magari lupi mannari non è che c'è un bel rapporto, però si aiutano sempre, capito? Quindi il rapporto magari di amicizia, ma anche di fratellanza, perché i due personaggi principali, la storia principale è quella tra Damon e Stefan, che sono due fratelli, che nella prima stagione si odiavano un po', però poi, cioè, senza l'uno e l'altro non possono stare, capito? Perché hanno bisogno tutti e due.
1: Ti è piaciuto il finale?
4: Allora sì, è stato veramente molto emozionante, io ho pianto tantissimo e non la consiglio ai deboli di cuore. Però veramente muore Stefan, quindi è un po' brutta come cosa, perché muore anche il mio personaggio preferito femminile, Katrin, quindi è stato veramente brutto ma bello allo stesso tempo.
1: Allora, di questa serie, se ce ne stanno, qual è la tua canzone preferita o, diciamo, una musica d'ambiente?
4: Allora, si chiama I Feel So Close, che veramente è la scena in cui Damon e Elena stanno alla festa di Halloween e ballano. E loro ancora non erano innamorati, perché Elena era appena stata trasformata in un vampiro. Però è stato molto bello, perché io sono team Damon e Elena, perché devono stare insieme. Però quella scena è stata veramente bella e divertente.
1: Allora, Antonia, qual è la tua serie preferita?
5: La mia serie preferita è Alice in Borderland, l'ho vista un anno fa.
1: Che cos'è che ti attira di questa serie, che ti fa dire che è la tua preferita?
5: Preferita perché è unica, perché è anche è una trama giapponese, e da quando ho visto il mio personaggio preferito ho visto tutte le serie dove ha giocato.
1: Allora, qual è il tuo personaggio preferito?
5: Il mio personaggio preferito è Shishia. E mi piace tanto perché è intelligente e secondo me mi rappresenta.
1: Ti è piaciuto il finale?
5: Mi è piaciuto il finale perché ho visto il mio personaggio preferito e si è finito bene.
1: Adesso siamo con i due tiziani, di cui uno dei due ci parlerà della Formula 1. Che cosa ti piace della Formula 1?
6: Della Formula 1 mi piace tutto, perché è un mix di emozioni molto, molto belle.
1: Allora, qual è il tuo autista o pilota, come si dice lì, preferito?
6: Ce ne sono due, però tra questi due io faccio il terzo, cioè Kimi Antonelli. Avrà 19 anni, è un bambino, ha vinto tre volte delle gare, è primo in campionato e spero che vinca il campionato piloti.
1: Quindi qual era il tuo pilota preferito prima?
6: Allora, Schumacher, facciamo così, perché aveva una guida pulita, ripetitiva, e è stato molte volte campione del mondo, è stato nella Ferrari e basta.
1: Ci spostiamo sull'altro Tiziano e vediamo un po'. Allora, qual è il tuo cantante preferito?
7: Cavarezza.
1: Che cosa ti piace di lui? La tua canzone preferita?
7: La mia canzone preferita di Caparezza è Fuori dal tunnel.
1: Allora, di che parla questa canzone, Tiziano?
7: La canzone riguarda una persona che sta uscendo dalla moda, o se no da tutte le cose negative dell'Italia.
1: L'ultimo album l'hai ascoltato?
7: Sì, me lo ricordo pure. Stavo guardando su YouTube, ho detto vabbè, andiamo a guardare altre canzoni di Caparezza. Vedo 16 canzoni praticamente, così tutto un botto. Cosa mi sono perso? Quanti anni sono passati? Quanti figli avrò adesso? Me le sono ascoltate, a parte che sono rimasto molto deluso, ma Caparezza è conosciuto come rapper e anche conosciuto per la sua velocità folle e anche per il divertimento che fa comprendere anche cose reali, tipo molto politico ed è molto sarcastico. Però nel suo ultimo album non è che l'ho sentite queste cose, era molto più sul politico. È presente tipo, che ne so, quei rapper emo di 16 anni che dicono la mia madre è morta per strada e allora sono andato a chiamare l'ambulanza. Yeah, yeah. Insomma, è stato più o meno quella sensazione là.
1: Sei mai stato a un concerto di Caparezza?
7: Purtroppo no, perché l'ho conosciuto un anno fa, a malincuore devo dire, un anno fa. È successo tutto quanto, infatti stavamo guardando Maria De Filippi. C'è sta questo programma in cui alcune persone cantano delle canzoni già esistenti e provano a replicarli con balletti o se no a ricantarle. All'improvviso è arrivato sta persona qua e poi niente, ha cantato Fuori dal tunnel, appunto. Mio padre si è incavolato perché ha detto no, non sa cantare questo. Quindi ho conosciuto Caparezza per una persona stonata.
1: Okay.
7: Anna Maria.
1: Anna.
7: Ci ho fatto.
1: Anna.
7: Vabbè, Anna. Che serie TV ti piace?
1: Allora, la mia serie TV preferita è un fantasy, si chiama Dragons Oltre i confini di Berk.
7: Perché hai scelto questa serie?
1: Allora, in pratica questa serie parla di draghi, diciamo, è una serie che esprime il concetto di amicizia tra animali e umani e non so, è i paesaggi ci stanno pure molto belli, è ambientata al nord Europa. E diciamo paesaggi e proprio la storia in generale.
7: Ma si cavalcano?
1: Eh sì.
7: Fanno guerre?
1: Sì.
7: Qual è il tuo personaggio preferito, in questo caso anche drago domestico?
1: No, il mio personaggio preferito si chiama Viggo Facciatruce, che sarebbe il cattivo della serie.
7: L'avrei capito anche dal nome, Vivo.
1: Sì.
7: Vivo Cacciatruce.
1: Sì, va bene. No, Viggo Facciatruce.
7: Quello.
1: Sarebbe il cattivo della serie che si vede per la prima volta al minuto 20. No, minuto 14 dell'episodio 12 della seconda stagione.
7: Io non mi ricordo manco cosa ho mangiato per cena ieri.
1: Che nella versione in italiano è doppiato da Ambrogio Colombo.
7: Qual è la tua stagione slash puntata preferita?
1: Allora, di stagione diciamo sono un po' tutte belle, però la prima stagione non è proprio delle migliori. Quindi diciamo di stagione sceglierei la sesta e la quarta.
7: Ti è piaciuto il finale? Sì,
1: allora,
7: ha un finale.
1: Sì, ha un finale, però diciamo che il finale che introduce il secondo film poteva andare meglio come poteva andare peggio. Quindi diciamo non mi è né piaciuto né mi è dispiaciuto, perché cioè, era un finale bello, non è morto nessuno a parte il mio personaggio preferito.
7: Se facessero un quarto film
1: che forse hanno detto che lo fanno, certo che me lo vedo, sono una fan da quando sono sono piccola, quindi diciamo qualsiasi cosa.
7: Io da piccola mi guardavo SpongeBob. Che cosa dovrei dire?
1: È finito SpongeBob, scusa.
7: No, ancora stanno facendo. Stanno facendo pure il film.
1: Tono.
7: Ma sappi che un'altra cosa, il doppiatore di SpongeBob è Claudio Moneta, che a sua volta è anche il doppiatore di Goku.
1: Ok, allora adesso parliamo del polo.
7: Come state e come vi sentite al polo, ragazzi?
3: Abbastanza bene, perché comunque è come una seconda casa, perché ci sono praticamente cresciuta.
2: Io mi trovo bene, cioè ormai venire qui è come una tradizione per me, però come si dice, cioè preferivo il polo di prima, con avevo più amici che adesso non vengono più, però è sempre bello.
1: Io con il polo c'ho un bel rapporto, vengo per la maggior parte per il bubble tea, poi per il resto per i miei amici, che
7: posso dire fin quando te lo comprano loro va bene tutto.
1: No, mo compro da sola. Vengo per i miei amici che ho fatto qui al polo, e anche per fare nuove amicizie ogni anno che ci stanno nuove persone, tipo adesso tu, Tiziano,
7: ciao.
1: E altro Tiziano,
7: ciao.
1: E
7: ciao.
1: Vengo pure per Maria Chiara, Nicolò, Gaia, tutti quanti. Sono una persona sociale.
6: E io vengo dal polo da relativamente poco, cioè non tanto poco, però venivo anche a Pieve Fosciana, però mi trovo bene qua e mi sento bene.
7: Con chi avete legato di più?
3: Allora, io da quando ho iniziato il polo, qualche anno fa, ho legato con la qui presente Gaia e con Anna Maria e da poco con Tiziano. Qua al polo io esco con le mie amiche, ogni tanto vado a fare delle passeggiatine, poi torno qua, facciamo delle attività, ci sono dei giochi a disposizione, tipo giochi da tavolo.
2: Allora, io ho legato di più con Maria Chiara, però anche tanti altri amici con cui sono già legata da prima, che mi hanno fatto conoscere il polo, come Valerio e la Bib, che sono dei miei amici cari, però di più Maria Chiara. Poi c'è Martina, che l'ovvo tanto, e anche Anna Maria.
1: Allora, io ho legato di più con Nicolò, Maria Chiara, Gaia, un'altra che al momento non c'è, che si chiama Tatiana, che la conosco da quando avevo 6 anni, però sì, insomma, ho legato di più anche con lei. E con Daniele e Nicolò, come ho detto prima, e la Bib.
6: Io ho fatto amicizia con Maria Chiara, che adesso mi scatono, e Gaia e Isabella, che sta qua dietro, Tiziano.
7: Ecco, io sono uno che apprezzo.
6: E signor Riccardo qua. Poi c'è Bitucci, che viene o non viene, però è uguale.
7: Quale rapporto avete con gli educatori?
3: Allora, direi abbastanza comunque normale. Quella con cui vado più d'accordo è Ira.
2: Il rapporto migliore che ho con gli educatori qua è con Ira, però parlavo tanto anche con Francesca, che adesso non vedo più di tanto.
1: Io diciamo ho legato praticamente con tutti, sono molto simpatici tutti.
6: Io ho legato con tutti, in particolare con Ira, con Chiara.
1: E queste sono soltanto alcune cose di questo quartiere e del Polo Ragazzi 1. Per altre informazioni potete venire a via Pieve Vosciano 144-146. Facciamo tante attività e laboratori. Grazie e buona giornata.
8: Un applauso.

mia che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

di restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà, forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

fiume è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanca. Una mamma enorme, una mamma in bianco.

la schiuma è una cosa pura, come il latte purifica di dentro. È una dolce cascata che ti dà un senso di pace, di benessere, di pulizia. La schiuma è una cosa pura e sacra e bianca come la democrazia.